0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, romantica. Però che...

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, romantica. Però che...

0: te.
1: Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
3: Novità.
4: Ultimo, romantica. Però che...

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spyro, Material Lover.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Painkiller su Radio San Marino in questa nostra mattinata insieme, targata venerdì 5 giugno con Mirko Zani fino alle 8. Buongiorno, come siamo messi? Allora, devo dirvi che Napoli è stata invasa dai francesi, ma in una maniera molto dolce, perché è stata invasa e incantata dalla frutta realistica, che è un nuovo dessert, e adesso lo pronuncerò in francese, ma sicuramente mi attirerò le ire dei madrelingua, che è trompe-l'œil. Penso di averlo detto bene, che sfida la pasticceria tradizionale. È stata inventata più di 10 anni fa da un noto pasticcere francese, Cédric Grelet, ed è diventata virale nel capoluogo campano grazie a reel e post di influencer. Vedi sti influencer? Vanno a comprare sta roba, se mangiano sta roba, gli piace, fanno una bella recensione su internet e subito la cosa diventa virale. E naturalmente, insomma, pare che abbiano invaso portici in campagna, che è un quartiere di Napoli. Dico bene? Dovrebbe essere un quartiere di Napoli. Pare che comunque questa roba sia arrivata nelle pasticcerie e sia stata consumata e piace veramente tanto. Ed è una frutta proprio sembra frutta vera. In realtà non lo è, sono pasticcine, ma è una cosa meravigliosa.

La bellissima voce di Harry Styles su Radio San Marino, Late Night Talking, bellissima canzone firmata e targata 2002. Allora, c'è un recente studio, intanto buongiorno, sono Mirko Zanni, questa è Radio San Marino e adesso vi do una notizia che potrebbe anche farvi sorgere dei dubbi. Avete mai fatto delle angherie a qualche mucca? Attenzione, perché c'è uno studio che sta arrivando e che sta prendendo sempre più piede. Le mucche ci guardano e sanno chi siamo. È inutile che voi parlate con una mucca e gli dite lei non sa chi sono io, perché questa sa perfettamente chi siete. Occhio! Vi guardano, riconoscono i volti umani e li associano alla voce, non la loro, la vostra. Hai capito? Quindi attenzione, perché le mucche non solo distinguono le persone che sono familiari, cioè quelle che sono dentro alla fattoria con loro, ma anche le persone che guardano e vedono per la prima volta. Le riescono a combinare con vista e udito, fanno questa combinazione, hanno una specie di magazzino nel cervello per cui se ricordano chi siete, occhio!

Tra le novità di questa settimana di Radio San Marino torna una graditissima sorpresa che abbiamo apprezzato e ammirato già al Festival di Sanremo 2026. Il suo primo singolo è stato amato e ammirato ed è stato anche programmatissimo qui su Radio San Marino. Bene, Samurai J torna con il nuovo singolo, pronto anche a scalare le posizioni della nostra Top 50. Samurai J, New Play con Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia insieme a Samurai J, che torna con il suo nuovo singolo, e noi questa settimana l'abbiamo inserito immediatamente fra le nostre new play, fra le nostre novità della settimana di Radio San Marino. Oggi è venerdì 5 giugno, giornata meravigliosa, si parla di weekend, di quello che si può fare durante la settimana. Gli amici di Trebimeteo ci danno una mano per capire cosa possiamo fare, cosa possiamo, dove possiamo, dove... Ma possibile che tutte le volte li fate entrare questi? Dai, anche stamattina. Dai, io pensavo, niente, va bene. Allora, diamo un'occhiata alle caratteristiche del giorno. Oggi è venerdì 5 giugno 2026, è il 155esimo giorno dell'anno, 23esima settimana. Alla fine dell'anno mancano 209 giorni, mentre a Natale ne mancano soltanto 202, va bene? E 17 ore e 22 secondi, è possibile? Va bene, comunque... Diamo un'occhiata ai santi della giornata di oggi. Oggi si festeggia San Bonifacio, San Gualtiero e San Franco. Auguri a tutti coloro che si chiamano in questo modo. Nel 1977 nasce Apple II, primo PC di successo, mentre nel 1989 abbiamo tutti assistito in televisione alla protesta di Piazza Tiananmen. Nel 1224 nasce la fondazione dell'Università di Napoli. Sì, nasce l'Università di Napoli, insomma, cosa molto molto bella, 801 anni fa. Diamo un'occhiata ai nati in questa giornata. Nel 1946 nasce Stefania Sandrelli, nota tennista, lo avete saputo, cioè lo conoscete tutti, insomma, ha vinto diversi Wimbledon ai suoi tempi, è stata molto molto apprezzata. Nel 1944 Massimo Cacciari è stato un terzino sinistro del Venezia. Lui ha giocato nel Venezia quando il Venezia stava per approdare alla serie B, C, D, A. Vabbè, insomma, stava per approdare una serie. Lui era un terzino proprio di quelli arcigni, proprio belli, muscolosi. Nel 1898 nasce García Lorca, è stato uno dei subacquei più famosi al mondo. Lui si occupava proprio dei cetacei, tra cui le orche, e da qui prese il soprannome di García le orche. Per quanto riguarda lo sport, Alberto Malesani è stato un famosissimo sciatore alpinista, ha fatto un sacco di roba bella ai suoi tempi, mentre nel 1951 nasce Silvio Longobucco, che ha dato il nome anche a un piatto tipico della zona, che penso lui giocava a cricket. Sì, sì, sì, è stato un grande giocatore di cricket e ha dato anche il nome a un piatto di quelli veramente straordinari della sua zona. Va bene? Adesso c'è la compilation.

Nella nostra compilation all'interno The Colors con Rolling Stones, poi Pino Daniele con Bambina dal 1992. Si parte però dai Coldplay con Humankind.

0: Dixieland.
1: È bellissimo, dai.
0: Lo xilofono ha un suono che è straordinario. Pino Daniele con Bambina a chiudere la nostra compilation, all'interno anche The Colors e Coldplay. Siete su Radio San Marino in questo venerdì mattina targato 5 di giugno con Mirko Zani fino alle 8. Intanto vi volevo ricordare che la bevanda estiva per eccellenza, se volete essere veramente alla moda, se volete essere cool, se volete essere sul pezzo, insomma, è l'acqua di cocco per quest'anno. E già ci sono dei titoli di giornali che mi fanno impazzire, perché acqua di cocco dove trovarla? Lo dice il nome stesso, lo trovate dentro la noce di cocco, voglio dire, se la... invece no, lo trovate anche al bar. Però attenzione, non fate gli spiritosi, perché apporta magnesio e potassio veramente parecchi, insomma c'è molto magnesio e molto potassio e sono indicati in caso di attività sportiva, soprattutto anche in questo periodo per il caldo, perché si suda anche senza fare niente in questo periodo. Dite a me, io non faccio niente nella vita, continuo a sudare, che sembra una cosa. Comunque l'acqua di cocco vi aiuta per l'estate.

0: La canzone che sta per arrivare ha creato qualche problema al suo autore, che è Eros Ramazzotti. Siamo nel 1986 e lui pubblica Adesso Tu, canzone che i detrattori dicono sia dedicata interamente al suo successo. E invece no, è un inno alla rivalsa personale, al pensiero delle proprie origini e al riscatto sociale che ne è arrivato.
1: Rivivi insieme a noi le

Adesso tu, la canzone che quest'oggi è stata protagonista del nostro appuntamento con la collection di Radio San Marino. Tra poco anche vi dirò che sono in forma ufficiale. Adesso intanto Bruno Mars. You-

0: soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Ancora buon venerdì, sono le 7 a Radio San Marino.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì che in partenza vedrà ancora molta variabilità in Emilia Romagna, con un po' di nuvole, qualche acquazzone e forse anche qualche temporale, ma col passare delle ore la situazione andrà comunque migliorando già nel corso del pomeriggio, ancor più a fine giornata. In vista di un fine settimana sostanzialmente bello, vi segnalo solo qualche nuvoletta di passaggio nella giornata di domani. Come temperature e valori accettabili, caldo sì ma non un caldo eccessivo, torneranno però a salire da domenica. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ancora buongiorno, un grazie agli amici di Trebi Meteo che ci hanno raccontato quello che ci aspetta dal punto di vista meteorologico. Io sono Mirko Zanni, questa è Radio San Marino, ultima ora insieme, quella che ci porterà alle 8, dove ritroveremo anche l'appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, ovvero daremo un'occhiata a quelli che sono gli articoli e i titoli che le compongono, e tra poco ci occupiamo di calcio perché c'è stata in settimana la finale di Champions League tra il Paris Saint-Germain e l'Arsenal, e Thierry Henry, che è un giocatore francese, ha fatto una cosa che non è scappata ai più. Intanto Fulminacci.

sempre emozionante riascoltare la voce di Stevie Wonder, in questo caso con Ariana Grande, Faith, canzone che ci ha riportato al 2016. Perché prima ho accennato alla finale di Champions League che si è giocata in settimana. Sapete, di fronte c'era una squadra francese, il Paris Saint-Germain, e dall'altra parte una squadra inglese, l'Arsenal. Bene, Thierry Henry, che è un giocatore di calcio famosissimo, credo che in Italia abbia militato anche nella Juventus, dico bene, e adesso è un allenatore, dirigente sportivo. Lui è di nazionalità francese, Thierry Henry poteva essere solo che francese, nevera. Si è presentato allo stadio però con il cappellino dell'Arsenal, quindi lui francese, ma il cappellino era della squadra avversaria inglese. Ma c'è un motivo molto... Allora, e più non è sfuggita questa cosa, insomma, i tifosi, ah però lui si è messo il cappellino degli inglesi, lui è francese, perché l'Arsenal è stata la squadra dove lui ha avuto la consacrazione come calciatore, come giocatore, ma soprattutto come fabbricante di gol.

1996, canzone insieme a Lucio Dalla su Radio San Marino in questo venerdì 5 di giugno. C'è un paese, mi sembra che sia in Olanda, dico bene, che è praticamente il sogno di tutti. Pensate, si chiama Oosterwold ed è un quartiere dove non decide il comune ma chi ci vive. Allora, è il posto che mette in crisi l'urbanistica da ufficio con timbro e cartellina, perché praticamente quando c'è da decidere qualcosa non lo fa il comune ma lo fanno gli abitanti, cioè chi vive in quel posto decide cosa è meglio per quel posto e se lo gestisce alla propria maniera. Ed è una cosa, è il sogno di tutti praticamente. Provate a pensare, ci sono tanti tanti legami, no? Perché se uno vive in un condominio ci sono le regole del condominio, se uno vive in un quartiere ci sono le regole del quartiere, per cui ci sono varie, ma ci sono anche le regole per chi vive in una casa in mezzo ai monti, perché ci sono le regole comunque del paesaggio, dell'ambiente. Queste invece le regole le hanno proprio bypassate, le hanno superate e hanno detto: mo stiamo qua e mo decidiamo noi. Quello che

Dobbiamo fare, lo sappiamo, cerchiamo di farlo al meglio naturalmente, però quello che decidiamo noi è legge, diventa legge, e se uno lo vuol fare lo fa, senza bisogno di aspettare timbri, controcartelle, cartelline, e non è male. Si chiama Hostelworld, se lo volete trovare e andarci provate. I know.

Il grande Babumba di Zucchero dal 2004 nel mattino di Radio San Marino fino alle 8 con Mirko Zanni che sono io, piacere, ciao, benvenuti. Saremo insieme ancora per mezz'oretta, quanto ci manca ancora? No, 40 minuti, una quarantina di minuti saremo insieme fino alle 8, fino alla rassegna stampa. Poi, tempo fa ci siamo occupati delle facce famose che saranno sui nuovi biglietti dei soldi, sulla carta moneta che verrà stampata prossimamente, mentre invece non ci siamo occupati di quelli che saranno i paesaggi. Allora, attenzione perché sulla banconota da 5 euro ci sarà una sorgente montana, sul 10 euro una cascata con un martin pescatore, è un pesce, non vi preoccupate, e poi sui 20 euro invece una valle fluviale con una colonia di gruccioni, non so cosa sono i gruccioni, sono un granchio, non lo so, va bene, comunque sui 50 euro un fiume serpeggiante con una cicogna bianca, mentre sui 100 euro la foce di un fiume con una avocetta. Cos'è l'avocetta? Sarà un altro animale, devo informarmi meglio. Queste notizie qui bisogna leggere quando ci si informa. Su 200 euro invece un paesaggio marino con una sula bassana. Bene, con questo si chiude qua anche il nostro appuntamento del giorno.

Ed è di nuovo tempo di scoprire quelle che sono una delle novità di Radio San Marino di questa settimana, ovvero una delle nostre new play pronte a scalzare le canzoni già presenti all'interno della nostra Top 50. Lei è straordinariamente brava, ma è anche meravigliosamente bella. Parliamo di Clara, che questa volta non arriva da sola, ma con San Giovanni. Se ne è parlato tanto di questa collaborazione musicale. La canzone che ne è nata è Le ragazze.

Clara e San Giovanni insieme alle ragazze questa settimana fra le nostre new play di Radio San Marino, ovvero sono le canzoni che naturalmente noi pensiamo e siamo sicuri diventeranno i successi di domani. C'è una notizia che ricorre di tanto in tanto, sembra la stessa, ma in realtà succede sempre la stessa cosa con protagonisti diversi. Questa volta è successo in Veneto. Dei carabinieri hanno fatto un post

di blocco hanno fermato una macchina guidata da una donna. La donna ha dato le sue generalità, poi si sono accorti che effettivamente c'era qualcosa che non andava. Gli hanno fatto l'alcol test e all'alcol test è risultata positiva, cioè era oltre i limiti consentiti per potersi mettere alla guida. Gli hanno detto: signora, bisogna o lascia la macchina e si fa venire a prendere da qualcuno, oppure bisogna che la macchina gliela sequestriamo, non possiamo assolutamente lasciarla andare a casa in queste condizioni. Allora lei ha detto: va bene, se mi date la possibilità chiamo mio marito che mi venga a prendere per portarmi via. Quando è arrivato il marito per prenderla, hanno fatto l'alcol test anche al marito. Bene, era positivo anche lui. È successo in Veneto, non è una notizia vecchia, è successo di nuovo. Nella nostra compilation all'interno Alex Warren con Fever Dream, poi U2 con Staring at the Sun, ma si parte da Vasco Rossi con È già del 2011.

ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, eh già. Il freddo quando arriva poi va via.

protagonista di un concerto meraviglioso allo stadio Romeo Neri di Rimini. Questa è Radio San Marino, io sono Mirko Zani, oggi è venerdì 5 di giugno, saremo insieme ancora per poco fino alle 8. Intanto arriva dalla scienza una scoperta che potrebbe rivoluzionare completamente il modo di vedere il futuro, ovvero vivere a lungo non è solo una questione di salute. La longevità dipenderebbe da quanto nella vita condividiamo con gli altri. Non è solo una questione di salute, di tenersi in forma o di fare comunque attività fisica, come dicono in tanti. È da quanto condividiamo nella nostra vita con gli altri. Oggi il 63% degli italiani, secondo questa indagine, associa uno stile di vita sano e attivo, e il 48% delle persone lo associa invece alla propria vita sana, al fatto di voler vivere più a lungo possibile, cioè vedono questa cosa come un punto d'arrivo più che un punto di partenza. Invece dovete completamente ribaltare le cose, ovvero vedere la cosa del condividere con gli altri la vostra vita, la vostra esistenza, le vostre emozioni come punto di partenza per la longevità. Queste sono le nuove regole se volete vivere a lungo e stare anche bene, stare in sintonia con gli altri, ma soprattutto con voi stessi. Per cui abbandonate la storia del mangiare o comunque dell'attività fisica. Dovete stare insieme agli altri. Ho capito.

0: San Marino si prepara a vibrare a tempo di hip hop. Torna Republic volume 6. Anche no, grazie. Lascia fare.
1: Ok.
0: Due giornate nel cuore della Repubblica. Sabato 6 giugno al campo Bruno Reffi e domenica 7 giugno in piazza Sant'Agata.
1: Guest, contest, talk, sport, DJ set, freestyle, breakers.
0: Va a vedere se fuori piove per cortesia che...
1: Vado.
0: Segnati le date, 6 e 7 giugno, Republic volume 6. E quest'anno il biglietto è gratis. Non fartelo raccontare. Republic!
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
3: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto al meno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armont & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet. A soli 15 minuti da Rimini.
4: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
5: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
6: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
7: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
0: La disco music appartiene rigorosamente agli anni 70. Quando si parla di disco music, la mente va immediatamente a quel decennio che comunque ci ha fatto ballare e ci ha fatto sognare. Grazie alla nostra collection, oggi torniamo al 1976. Lì ritroviamo The Ritchie Family con The Best Disco in Town.
9: Rivivi insieme a noi le

La musica degli anni 70 era bellissima, però il modo di vestire un pochino meno. A me non piaceva tantissimo questi colli di camicia enormi con questi pantaloni scampanati là in fondo, non mi piacevano moltissimo, insomma non amavo quel genere di moda, quelle cose non mi stavano benissimo. Però degli anni 70 apprezzo ancora la musica. 1976, The Ritchie Family, The Best Disco in Town, protagonisti della nostra collection, il nostro viaggio nel passato attraverso la musica. Siamo arrivati in fondo, perché sapete che collection vuol dire anche saluti. Tra poco ci sarà la nostra rassegna stampa, daremo un'occhiata a quelli che sono i titoli che compongono le pagine dei quotidiani oggi in edicola, e poi a seguire Roberto Bagazzoli a proseguire la mattina insieme. Per quanto mi riguarda, io sono Mirko Zani, buongiorno, bentrovati, buon weekend, vi aspetto domani dalle 15 alle 16:30 sempre qui nel weekend di Radio San Marino con la nostra musica e altri discorsi da fare entre nous, come si dice, per passare un po' di tempo in allegria. Da Mirko Zani è tutto, ciao, a domani.

0: Hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Buongiorno su San Marino, sono le 8.
2: Radio San Marino.
1: Dall'edicola. I titoli dei giornali di oggi.
3: I titoli dei quotidiani che troverete questa mattina nelle edicole della Repubblica di San Marino e del circondario. Cominciamo da Repubblica.sm. Festa del Corpus Domini, si rinnova una tradizione secolare fra fede e istituzioni, protocollo simbolo dell'identità sammarinese. Dalle pagine interne di Repubblica.sm, la politica, caso bulgaro, domani motus liberi, il teatrino del potere non nasconde il disastro. Turismo religioso, Monsignorino Fisichella riceve in udienza dalla reggenza, e ancora Commissione 2 Palestina, flottiglia, nodo Bulgaria e progressi, riconoscimento passaporti sammarinesi, il territorio, riapertura del villino Bonelli, omaggio a Mario Cardinali. E poi un richiamo anche dalla pagina dello sport di Repubblica.sm, nazionale obiettivo continuità per l'inedita sfida al Bangladesh. La prima dell'informazione sammarinese, titolo centro pagina, prostituzione sul Titano, patteggiano una escort e il suo protettore.

direttore, la fotonotizia, centro pagina, il trenino fa scoppiare malumori in maggioranza e scontro acceso. In taglio alto riqualificazione memoria, inaugurazione di Villino Bonelli e piazzale Cardinali. Dalle pagine interne dell'informazione sammarinese, sistema collaudato di riciclaggio di auto di lusso, due condanne a 4 anni. Accordo con l'Unione Europea e affare bulgaro, clima teso fra governo e opposizione in commissione. Poi l'attualità, Corpus Domini, solennità religiosa dalla forte valenza anche civile sul Titano, respinta all'OIL la mozione di Israele che mirava a escludere la Palestina da Stato osservatore. E siamo alla pagina dedicata alla Repubblica di San Marino del Corriere Romagna, in taglio alto: San Marino più vicino all'Europa si candida come osservatore al COSAC, la Commissione Esteri. E in centro pagina, celebrazioni del Corpus Domini, festa grande a San Marino, alla parte istituzionale si sono intrecciate le celebrazioni liturgiche con la presenza del Vescovo. In taglio basso, Giovagnoli ad Atene per i lavori del Consiglio d'Europa Affari Sociali e Villino Bonelli apre dopo il restauro un parco in memoria di Cardinali. In edicola oggi anche Fixing, il settimanale di informazione economica, finanziaria e politica. Titolo principale: occupazione e imprese ancora su livelli positivi, i dipendenti del settore privato sopra quota 19.000, trainati come sempre dal manifatturiero. E ancora i richiami dalle pagine interne di Fixing San Marino: imprese, Poste 2025 chiuso, inutile per 1,37 milioni. La cultura, gli scultori di pace a San Marino. Corriere Romagna, edizione di Rimini e San Marino, la prima pagina. Caos scuola, la sentenza, prof precari, graduatorie, il giudice boccia l'algoritmo. In taglio alto il lutto, addio a Cevoli, capitano della bella Rimini, comandante della motonave, morto a 75 anni. La fotonotizia, centro pagina, un appello del CRAS: non rubate daini e caprioli. Celebrazioni del 2 giugno, Lampi, il sindaco con la camicia nera. Dalle pagine interne invece, 250 milioni di dollari, Minetti ora chiede il maxi risarcimento. La Uno Bianca, Fabio Savi sarà interrogato. E ancora sanità, Forza Italia, CAU sempre più costosi. La prima pagina del Resto del Carlino, l'edizione nazionale, Minetti: il colle in campo ma influenzati sulle grazie. La fotonotizia a centro pagina, gli 80 anni di un simbolo del cinema italiano, Stefania Sandrelli. E poi ancora Libano, ucciso un casco blu, Zelensky, Putin, rimpallo sulla tregua. Dalle pagine interne del Resto del Carlino, l'Italia ritorna al nucleare, Pichetto Fratin, più sicurezza, via libera alla legge delega. Sensi, chi esulta è penoso, Picerno via dal PD, ribollono le chat riformiste. Viaggio sulla statale ionica, l'ombra della criminalità, la tratta degli schiavi alla luce del sole, pochi controlli nei feudi dei caporali. Si parla ovviamente della bruttissima vicenda che c'è stata qualche giorno fa. Delfin, ora della pace del vecchio basilico, i fratelli rinunciano alle cause, il riassetto è in discesa. E siamo alla Repubblica, ovviamente titolo principale: ritorno al nucleare, il primo sì, questo è il titolo di spalla. La Camera approva il decreto legge con 155 voti a favore, protesta dell'opposizione sulle centrali. Per quanto riguarda la fotonotizia, addio a Satrapi, donna libera che raccontò l'Iran con Persepolis, l'uccisione del casco blu nel sud del Libano, no di Hezbollah alla tregua. Ucraina, Zelensky scrive a Putin: incontriamoci, Trump, sarei felice. E ancora, sempre dalle pagine interne della Repubblica, lezioni sul sesso solo con il consenso dei genitori dalle medie in poi. E siamo in finale alla Gazzetta dello Sport. Chivu firma, rinnovo e si racconta: la mia Inter ha sempre fame, servono giocatori, palestra, bel profilo, la Champions non sia un'ossessione, difenderò i miei fino alla morte, temevole esonero, il club mi ha protetto. E poi ovviamente si parla di tennis, Parigi ore 19, la sfida che vale la finale, derby da favola. È tutto al momento per ricordiamo la sfida è fra Arnaldi e Cobolli. È tutto al momento per quanto riguarda l'informazione, torna alle 11 con la nostra redazione su Radio San Marino.

0: Radio San Marino. Meteo.
1: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì che in partenza vedrà ancora molta variabilità in Emilia-Romagna, con un po' di nuvole, qualche acquazzone e forse anche qualche temporale, ma col passare delle ore la situazione andrà comunque migliorando già nel corso del pomeriggio, ancor più a fine giornata. In vista di un fine settimana sostanzialmente bello, vi segnalo solo qualche nuvoletta di passaggio nella giornata di domani. Come temperature e valori accettabili, caldo sì ma non un caldo eccessivo, torneranno però a salire da domenica. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Disorientamento è la prima parola che mi viene in mente, no? Ti fermi per una festività, poi ricominci, poi ti rifermi perché arriva il fine settimana, poi alla fine, insomma, sei come, no, il famoso numero nel sacchetto della tombola mentre qualcuno lo sta scuotendo. È venerdì, non è manco granché come giornata, è il 5 giugno, ben trovati. Abbiamo due ore a disposizione, io parlo sempre al plurale come il mago Telma, ho due ore a mia disposizione per raccontarvi qualche curiosità in questa giornata uggiosa, almeno qui nella Repubblica di San Marino, anche un po' ventilata, perché no, bastava solo la pioggia, pure il vento, insomma, ci vuole pazienza, lo so, e soprattutto ricordarsi sempre di tenere un ombrello nello zaino, perché è la cosa fondamentale per non bagnarsi tutti, come diceva mia mamma, come dei pulcini. Bentrovati, sono Roberto Bagazzoli, dicevamo due ore, quindi fino alle 10, pronto per raccontarvi un po' di attualità, ma per ascoltare anche un po' di musica. Fra poco, Dashboard Confessional, cominciamo intanto da Francesco Gabbani.

Hades, Pharrell Williams e Lo nel nostro venerdì mattina qui su Radio San Marino. E adesso io volevo spostarmi un attimo a quelle che possono essere le piccole follie casalinghe. Non so, vi è mai capitato di tornare a casa la sera, magari ecco carichi di stress e poi lì di sentire l'impulso improvviso e irrefrenabile di spostare, che ne so, i mobili del salotto, di svuotare un armadio a mezzanotte? Ecco, diciamo che questa necessità impellente di riordinare non c'entra niente con le pulizie di primavera, cioè quando fuori c'è il caos e sentiamo di non avere il controllo sulle situazioni, che ne so, lavorative o personali, ecco, il cervello cerca una gratificazione immediata ordinando lo spazio fisico, quindi, che ne so, allineare libri, spostare il divano, ecco, queste cose ci danno un po' l'illusione temporanea di aver rimesso a posto qualcosa anche nei nostri pensieri, che è un meccanismo di difesa bizzarro ma efficacissimo. E allora dai, faccio una cosa, il nostro numero WhatsApp è a vostra disposizione, 335 104 1027. Vi chiedo: qual è la cosa più strana, pesante o inutile che avete pulito, riordinato, spostato in casa in preda allo stress o all'insonnia? Ecco dai, fatemi sapere, tra poco vi leggo. Intanto in arrivo i Pinguini Tattici Nucleari, che sicuramente ci aiutano ad alleggerire la nostra giornata. Sorry, scusa, lo sento. Questo è il titolo del brano che ci ascoltiamo qui insieme sulla radio che senti.

San Marino si prepara a vibrare a tempo di hip hop. Torna Republic Volume 6. Due giornate nel cuore della Repubblica. Sabato 6 giugno al Campo Bruno Reffi, talk contest, live show e ospiti come Elea, Visino Bianco. Domenica 7 giugno in Piazza Sant'Agata arriva la Republic Cup, il torneo di basket 3 contro 3 con DJ set, freestyle, breakers e ospiti speciali. Segnati le date 6 e 7 giugno, Republic Volume 6. E quest'anno il biglietto è gratis. Non fartelo raccontare.

0: contare. Republic!
1: Allora, lo sapete, il venerdì è anche il momento di tutte le novità musicali e allora qui in radio arriva una voce che sembra aver trovato una nuova bellissima maturità appoggiata su un arrangiamento dal sapore vagamente retro, molto elegante, notturno, un brano che gioca sicuramente sulle attese e sulle risposte mancate, poi anche su quell'atmosfera un po' sospesa delle serate in cui tutto può succedere. Noemi con

0: più.
1: Si intitola Tu cosa fai questa sera, la nuova canzone di Noemi, ritrovata tra le new play di questa settimana su Radio San Marino. Allora io vado subito al nostro WhatsApp perché è diventato un confessionale di raptus casalinghi notturni, cioè vi ho chiesto cosa avete riordinato in preda allo stress e vado a leggere subito Martina che dice: Katia, io l'altra notte alle 2 ho svuotato l'intero cassetto delle spezie, le ho messe in ordine alfabetico e per gradazione di piccantezza, mi sentivo l'amministratrice delegata della cucina. Beh, Martina, devo dire un bel livello di controllo. Poi Federico, dopo una giornata pessima al lavoro, ho deciso che il divano stava meglio nell'altra stanza. Ho sudato per un'ora per spostarlo, il giorno dopo l'ho rimesso dov'era perché non ci stava la TV. Vabbè, Federico, la fatica fisica a volte è davvero l'unica valvola di sfogo. Quindi dai, ti capiamo. Poi infine Silvia, io ho stirato le federe dei cuscini del divano alle 3 di notte. Non le stiravo dal 2018, beh, meraviglioso. A volte veramente abbiamo solo bisogno di completare un'azione semplicissima per sentirci di nuovo al timone della nostra vita. E va bene così, dai, anche le nostre stranezze ci piacciono. E adesso una compilation, tre canzoni tutte di fila, Lady Gaga, Doechi con la loro Runaway, Che to dico a fa di Angelina Mango, ad aprire James Blunt, You Are Beautiful.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a Katia De Monte.

0: di Radio San Marino.
1: Allora, vediamo insieme che si può fare in questo venerdì, un appuntamento musicale che ci porta a Rimini in via Teodorico al Rhythmic Club, perché proprio questa sera a partire dalle 20 ospiterà Rockin' Mill Jam, cioè un evento dedicato alla musica dal vivo, alla partecipazione e alla condivisione, quindi per la prima volta appunto il format Rockin' Mill Jam arriva a Rimini portando sul palco questa esperienza musicale collettiva capace di unire musicisti, pubblico e territorio attraverso l'energia della

insieme. Durante la serata si alterneranno diverse formazioni composte fino a 7 musicisti alla volta per poi assistere all'esecuzione di 15 brani live. Allora ve lo ricordo, l'appuntamento è a Rimini questa sera al Rhythmic Club a partire dalle 20, Rockin' Mille Jam.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, romantica. Però che

0: mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me!
2: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
3: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto almeno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armont & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet. A soli 15 minuti da Rimini.
4: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
5: Mercoledì 10 giugno via Gino Giacomini diventa il cuore della festa a San Marino. Arriva la Via in Festa 2026. Musica, street food, artigiani locali, spettacoli, area bimbi, DJ set alla Colombaia City Garden e il travolgente Otto Panzer Show. E dalle 20:30 si balla sotto le stelle con l'orchestra David Pacini. La Via in Festa non è solo una strada, è casa nostra. Ti aspettiamo. 10 giugno, via Gino Giacomini, San Marino Città.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
7: La notizia passa di bocca in bocca.
8: Come, come?
7: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
8: Perché?
7: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
8: Oh, finalmente!
7: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
8: Oh!
7: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
8: Va bene.
7: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
9: E questo è un momento tanto atteso, quello dedicato alla collection, perché andiamo a sollecitare un po' i vostri ricordi. Qui siamo nel pieno degli anni 90, 1992. L'aneddoto dietro a questo brano monumentale è incredibile, cioè la band si trovava a Berlino a un passo dallo scioglimento a causa di forti tensioni interne e poi fu proprio questa improvvisazione.
10: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.
9: Eh sì, fu proprio l'improvvisazione di questo giro di accordi durante le prove a sbloccare un'energia inaspettata. Gli U2 con la loro One.

0: gli U2 con la loro One, protagonisti nei nostri brani della collection. Come vi dicevo, diciamo che l'aneddoto che c'è dietro a questo brano è incredibile, perché in realtà erano a Berlino, si stavano quasi per sciogliere perché c'erano un sacco di tensioni interne, e fu proprio l'improvvisazione di questo giro di accordi durante le prove a sbloccare un'energia inaspettata, salvando poi gli U2 dal baratro e dando vita a uno dei testi veramente più intensi della storia del rock, un pezzo di storia veramente incancellabile appena suonato nella nostra collection. Ma cambiamo prospettiva e parliamo di quelle figuracce che facciamo spessissimo nel quotidiano. Non so, vi siete mai chiesti perché quando ci presentano magari una persona nuova, proprio nel momento esatto in cui pronuncia il suo nome, noi ce lo dimentichiamo istantaneamente? Ecco, vi rassicuro, perché non è maleducazione o scarsa memoria, si chiama effetto del prossimo della fila. Cioè, in quegli istanti in realtà il nostro cervello è così terrorizzato e concentrato sull'idea di dover fare magari una bella impressione, di dover sorridere nel modo giusto, comunque semplicemente di stringere la mano in modo adeguato, da spegnere letteralmente la capacità appunto di registrare le informazioni in entrata. Ecco, diciamo che il disco fisso è pieno, stiamo pensando a noi stessi e non all'altro. La soluzione? Beh, ripetere ad alta voce il nome della persona appena lo dice. Questo è un piccolo trucco che ci forniscono i super espertoni per far sì appunto di ricordare il nome che ci hanno appena detto. Un trucco proprio per forzare la memoria e magari salvarci dall'imbarazzo di dover dire scusa, come hai detto che ti chiami, proprio lì, 3 minuti dopo.
1: A me è Radio San Marino.
0: Comunque, Radio San Marino. Adesso noi cambiamo energia, arriva quella graffiante di Blanco.

0: Radio San Marino, sono le 11 in punto, la linea va alla redazione per le notizie.
1: Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buongiorno dalla redazione, da Silvia Fabbri. In primo piano gli esteri, nuovo segnale di sostegno americano all'Ucraina. La Camera dei rappresentanti statunitense ha approvato un provvedimento bipartisan che prevede fino a 8 miliardi di dollari di aiuti a Kiev e nuove sanzioni contro i settori energetico e finanziario della Russia. Una misura che si discosta dall'approccio dell'amministrazione Trump e che ora dovrà affrontare il passaggio al Senato dall'esito più incerto. Sul fronte diplomatico, Zelensky ha invitato Putin a un incontro diretto per rilanciare i negoziati, mentre Mosca si è detta disponibile a colloqui nella capitale russa. Ora la cronaca italiana: un paio di boxer impigliato tra i rovi vicino al fiume Candigliano potrebbe rappresentare una nuova traccia nel caso della scomparsa di Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna sparito nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2024 nei pressi della diga del Furlo. A ritrovare l'indumento è stata la madre del ragazzo durante una passeggiata a circa 400 metri dalla diga in direzione Fossombrone. Secondo la donna, modello e colore e soprattutto taglia sarebbero compatibili con quelli utilizzati dal ragazzo. L'11 giugno nel carcere di Bollate i magistrati della Procura di Bologna interrogheranno Roberto e Fabio Savi nell'ambito della nuova indagine sulla banda della Uno Bianca. Il fascicolo aperto dopo l'esposto dei familiari delle vittime punta a verificare l'eventuale coinvolgimento di complici o mandanti esterni. L'audizione dei due fratelli segue le dichiarazioni rilasciate rispettivamente in due interviste televisive in cui, contraddicendosi, il primo aveva parlato di presunte pressioni dei servizi in alcuni omicidi e cosa esclusa dal secondo, che ha ribadito l'esclusione di qualsiasi mandante esterno. Sul Titano ora con una notizia di servizio: entro il 10 giugno i pensionati sammarinesi residenti fuori territorio devono presentare il certificato di esistenza in vita. Grazie agli accordi con 17 comuni limitrofi, però 2.300 pensionati, il 62% del totale, sono esentati dall'adempimento perché la verifica avviene automaticamente tramite scambio telematico dei dati. Per tutti gli altri resta l'obbligo di invio del certificato entro la scadenza. In chiusura lo sport: dopo 7 anni di lavori si avvicina l'apertura del nuovo palazzetto del Futsal a San Marino, una struttura che ospiterà le partite del campionato sammarinese con una capienza fino a 800 spettatori e un parcheggio sotterraneo di 350 posti auto, taglio del nastro previsto entro l'estate. E per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito internet, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
2: Radio San Marino, meteo.
4: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì che in partenza vedrà ancora molta variabilità in Emilia Romagna, con un po' di nuvole, qualche acquazzone e forse anche qualche temporale, ma col passare delle ore la situazione andrà comunque migliorando.

0: migliorando già nel corso del pomeriggio, ancor più a fine giornata. In vista di un fine settimana sostanzialmente bello, vi segnalo solo qualche nuvoletta di passaggio nella giornata di domani. Come temperature e valori accettabili, caldo sì ma non un caldo eccessivo, torneranno però a salire da domenica. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ed eccoci qui, un ringraziamento agli amici di Trebi Meteo, alla nostra redazione giornalistica per tutti gli aggiornamenti. Allora, io sono sempre Katia, siamo sempre qui su Radio San Marino e devo dire che il giro di boa è stato ampiamente superato, perché la nostra direzione resta chiarissima: creare questo cuscinetto ammortizzatore tra voi e la frenesia magari di questo venerdì. Vogliamo un po' staccare i fili della tensione, quindi raccontarci insieme un po' il lato curioso della vita, come sempre. 335-104-1027 è il nostro numero WhatsApp, e poi c'è la nostra bella musica, beh, due grandi protagoniste, Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

dolcezza dei Wet Wet Wet con l'intramontabile Love Is All Around. E rimanendo sul tema un po' della nostra mente, c'è un trend virale esploso nei forum in queste settimane che secondo me è di una genialità assoluta. Lo chiamano la matematica alternativa oppure la logica delle piccole giustificazioni, ed è quel ragionamento totalmente assurdo ma bellissimo che a volte usiamo per giustificare, che ne so, le spese oppure le nostre abitudini. Ad esempio, che ne so, se pago un caffè in contanti invece che con la carta, nella mia testa è come se fosse gratis perché non vedo il saldo del conto che scende. Oppure, se compro un vestito in saldo non ho speso 50 euro ma ho guadagnato i 30 euro di sconto. O ancora, se cancello l'abbonamento alla palestra, quei soldi posso usarli per ordinare il sushi senza sensi di colpa. Diciamo che è un po' una narrazione fantasiosa per alleggerire le piccole nevrosi del quotidiano. E allora, come sempre, chiamo voi in soccorso. 335 104 1027. Qual è la vostra personalissima matematica alternativa? Cioè, qual è la giustificazione più assurdo contorta che usate per farvi andare bene una spesa oppure una piccola pigrizia? Dai, raccontatemelo, che tra poco vi leggo in diretta. Intanto arriva Francesco Gabbani, beh, qui a tutto volume, ragazzi, perché c'è Summer Funk.

Allora, vado subito al nostro WhatsApp perché è pieno dei vostri ragionamenti contorti, perché vi ho chiesto poco fa quali sono le vostre matematiche alternative, cioè quelle giustificazioni assurde che insomma in qualche modo vi date. Vado subito a leggere Elena che mi dice: Katia, la mia regola d'oro è che se mangio la pizza dal cartone stando in piedi in cucina le calorie si dimezzano perché non ho apparecchiato la tavola. Va bene, la scienza dovrebbe studiare assolutamente questo approccio. Poi invece Marco: se lascio il carrello del supermercato fuori posto ma in compenso aiuto una signora a prendere l'acqua, il karma è in pareggio e sono una brava persona. Beh, tu sei il re della contabilità morale, assolutamente, ti eleggo e ti do questa bellissima corona. Infine poi Erika: se restituisco un paio di scarpe comprate online i soldi che mi rimborsano sono soldi che ho appena vinto, quindi li spendo subito in qualcos'altro. Beh, la logica ferrea dello shopping, ridiamoci su, perché queste piccole bugie bianche che ci raccontiamo servono proprio un po' ad ammorbidire anche le nostre giornate, quindi ci prendiamo anche un po' poco sul serio, dai, che va bene così. L'importante è non prenderci mai troppo sul serio, eh?

0: Ah, scusate l'interruzione, ma vi rubo pochi secondi per dirvi che tra poco torna Stabiliamo un contatto, l'appuntamento con Marco Corona e Paolino Zanetti.
1: Di Corona.
0: Cosa?
1: La fai lunga.
0: Ma no, sono stato velocissimo. Stabiliamo un contatto.
2: Ed ora curiosissimi di scoprire la nostra new play della settimana, un brano che sa di leggerezza pura fin dal primo ascolto. Due idoli giovanissimi della scena pop italiana, sto parlando di Clara e San Giovanni, che incrociano, diciamo, le loro voci regalandoci una canzone che invita letteralmente a rompere gli schemi e a ballare senza preoccuparsi dei filtri. Le ragazze, questo è il titolo della canzone che ci ascoltiamo subito qui insieme.

Ed ora prontissimi per scoprire la nostra compilation, tre brani tutti di fila, protagonista Alex Warren con la sua Fever Dream, un passo indietro di Negro Amaro, ma partiamo con il grandissimo Francesco De Gregori e la sua

0: rescataré una foto.
1: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
3: Senna Spyro, Material Lover.

0: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
1: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
2: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
4: Mercoledì 10 giugno, via Gino Giacomini diventa il cuore della festa a San Marino. Arriva la Via in Festa 2026. Musica, street food, artigiani locali, spettacoli, area bimbi, DJ set alla Colombaia City Garden e il travolgente Otto Panzer Show. E dalle 20:30 si balla sotto le stelle con l'orchestra David Pacini. La Via in Festa non è solo una strada, è casa nostra. Ti aspettiamo. 10 giugno, via Gino Giacomini, San Marino Città.
5: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
2: Continuiamo il nostro viaggio nella musica, andiamo alla nostra collection 1985, un brano dalla potenza travolgente e tra l'altro frutto di un piccolo disaccordo in studio. I protagonisti sono Katrina and the Waves con la loro Walking on Sunshine.
6: Rivivi insieme a noi le

sono un brano sicuramente capace di cambiare l'umore in 3 secondi netti, ce lo siamo ascoltati qui su Radio San Marino. Ma restando proprio in ambito musicale, c'è un fenomeno che tutti noi abbiamo vissuto almeno una volta nella vita cantando sotto la doccia, o se almeno ci avete provato, ecco, ve ne sarete accorti. Diciamo che in gergo tecnico si chiama monde green, cioè è quando cantiamo una parola talmente sbagliata, fuori contesto, al posto del testo originale della canzone, e quindi cosa succede? Che il nostro cervello detesta i vuoti e questa sorta di ambiguità, e quindi quando non capisce bene una frase cosa fa? Pronuncia velocemente in automatico un'altra parola di senso compiuto che le risuona diciamo in maniera più familiare. Ecco perché, ecco, interi stadi cantano frasi senza senso convinti di sapere il testo a memoria, e poi li crollano le certezze quando si va a leggere invece il testo originale. Diciamo che è la prova che la mente umana è un motore potentissimo, sempre a caccia di schemi conosciuti, anche quando poi si tratta di creare dei piccoli capolavori comici involontari. Dai, cantate sempre forte anche se sbagliate le parole, non importa assolutamente, la cosa importante è che lo facciamo.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Eh sì, siamo arrivati a mezzogiorno anche in questo venerdì mattina. Questo è l'ultimo sprint, l'ultima mezz'oretta insieme. Siete sempre su Radio San Marino. Io sono Katia e diciamo che la promessa resta sempre la stessa, di rinnescare un po' la pesantezza e farci affacciare al weekend con una visuale totalmente ripulita, energia rinnovata. Come sempre, 335-104-1027 è il nostro numero WhatsApp. Vi ricordo che ci sono anche le nostre pagine social. Ci trovate anche su Facebook e Instagram come Radio San Marino e quindi potete seguirci anche da lì. Intanto noi seguiamo il ritmo della musica, quella giusta, quella bella. Arrivano i The Colors.

tutto il fascino dei Mavericks con Dance in the Night Away a darci il ritmo e anche la leggerezza di questo venerdì mattina qui insieme su Radio San Marino. E adesso leggerezza anche per parlare del famigerato cimitero delle buone intenzioni, quell'angolo buio della casa in cui finiscono tutti quegli oggetti comprati lì nello slancio emotivo di voler cambiare vita, che ne so, la cyclette da camera comprata a gennaio per rimettersi in forma e poi a giugno, ecco, si sono trasformate in comodissimi appendiabiti per le giacche invernali, oppure tappetini da yoga usati tre volte e ora perfetti come isolanti termici sotto il divano, oppure i diari comprati per fare meditazione in cui l'unica cosa scritta è la lista della spesa. Ecco, quando compriamo questi oggetti in realtà non stiamo comprando lo strumento, ma stiamo comprando l'illusione della nostra versione migliore, super disciplinata. Il problema è che quell'illusione dura finché non scartiamo il pacco. E allora eccovi la domanda: qual è l'oggetto, dai, più ingombrante o inutile o costoso che avete in casa, comprato veramente con le buone intenzioni, ora totalmente, diciamo, declassato dal suo uso? 335-104-1027, come sempre apro anche a voi la condivisione, anche per sentirmi un po' meno sola in questa marea di stranezze umane.

0: E questa era Thank You di Alanis Morissette. Gratitudine, consapevolezza, rinascita dopo periodi complicati. Restiamo ora in un certo senso dentro l'idea di liberarsi e cambiamo completamente suono. Andiamo in Italia dalla nostra Annalisa, che sta facendo una carriera incredibile. È uscita la sua canzone estiva e arriva da un tour, Ma Noi Siamo Fuoco capitolo 2 nei Palasport, dove è stata praticamente ovunque tra aprile e maggio. Ora la ritroviamo anche in grandi appuntamenti estivi il 6 giugno in quel di Milano, dal pop emotivo di Alanis Morissette al pop super contemporaneo di Annalisa, canzone estiva.
1: Quando

2016, 10 years later, c'è il vostro Iroletti qua su Radio San Marino a tenervi compagnia. Ora continuiamo gli ascolti di brani molto contemporanei. Ce n'è uno che è uscito quest'anno di Another, questo producer che sta facendo molto parlare della sua musica insieme a 54 Ultra, un brano che, come ho detto per la canzone di Mace con Salmo e con la Pesce, secondo me sentiremo tantissimo quest'estate, soprattutto nei club e perché no qua nella Riviera, dove diciamo domina un po' questo genere musicale disco club. Another 54 Ultra con la loro Talk to You qua sulla radio che senti.

0: falling down on my cheek.
1: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
2: Mercoledì 10 giugno, via Gino Giacomini diventa il cuore della festa a San Marino. Arriva la Via in Festa 2026. Musica, street food, artigiani locali, spettacoli, area bimbi, DJ set alla Colombaia City Garden e il travolgente Otto Panzer Show. E dalle 20:30 si balla sotto le stelle con l'orchestra David Pacini. La Via in Festa non è solo una strada, è casa nostra. Ti aspettiamo. 10 giugno, via Gino Giacomini, San Marino città.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
6: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
8: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
9: È il momento della New Play sulla radio che senti, brani freschissimi o usciti da poco, e andiamo ad ascoltare l'ultimo brano di Ultimo, che il 4 luglio si prepara a riempire Tor Vergata a Roma. 250.000 persone hanno preso il biglietto, numeri enormi, raccontano anche quanto il suo pubblico sia legato a lui e alla sua musica, che parla di amore, dolore, rabbia, fragilità, ci si sfoga con Ultimo, ci ascoltiamo la sua nuovissima Romantica.
10: Ascolti i successi di domani.
11: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica sulla radio che senti, la New Play, brani freschissimi usciti da poco, e abbiamo anche introdotto questo singolo annunciando il 4 luglio, data importantissima per Ultimo a Tor Vergata, Roma, 250.000 biglietti venduti, da quando tantissimi anni fa era suo Niro, io non l'avrei mai detto, devo essere sincero. Ora la nostra compilation, tre brani non stop, intanto che ci inviate messaggi vocali o scritti al 335 104 1027. Safe con Buona Domenica, Savage Garden, Truly Madly Deeply, si parte con Will Smith.

0: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
1: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
2: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto al meno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armont & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
4: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: Speciale Dance. La notte si accende. È tempo di ballare. Ogni venerdì sera dalle 22 solo su San Marino Classic, la radio dei grandi.
6: È il momento della nostra collection, il salto indietro nel tempo che facciamo verso la fine di ogni ora. In questo caso torniamo nel 1984 con Small Town Boy dei Bronski Beat, brano che anticipava l'album The Age of Consent e negli anni è diventata anche una canzone simbolo della cultura LGBTQ+. Ce l'ascoltiamo.
7: Rivivi insieme a noi

Nasty Beat con Small Town Boy, il 1984 sulla radio che senti, c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia in questo venerdì 5 giugno e ora facciamo un piccolo salto dai grandi classici alle nuove uscite cinematografiche. È fuori Zero Calcare con Due Spicci, la serie animata, e Zero Calcare è veramente un qualcosa di assurdo, riesce a riportare situazioni della vita che pensiamo di vivere solo noi, mentre le vive anche lui. C'è una super colonna sonora con lo zampino di Coez. Ascoltiamo, Ci vuole una laurea. Le mani

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Riparte una nuova ora sulla radio che senti, c'è il vostro Erol a tenervi compagnia in questo venerdì 5 giugno, scattate le ore 14, tanti auguri a Massimo Cacciari, Enrico Ruggeri, Stefania Sandrelli e abbiamo questo weekend alle porte. Sul sito sanmarinortv.sm nella sezione radio trovate la chiacchierata con Sara Marinelli per l'evento che si terrà questa sera, Torraccia, che unisce viaggio, volo e gioventù sammarinese. Per quanto riguarda invece la musica, ripartiamo da Madonna e Sabrina Carpenter, la nuovissima Bring Your Love, e tra pochissimo parleremo di quanto paga Spotify

Warren G, What's Love Got To Do With It, il vostro Iroletti sulla radio che senti in questo venerdì 5 giugno, venerdì che ormai abbiamo imparato a capire giorno in cui escono nuove canzoni. Perché? Perché insomma algoritmo, Spotify. Tra l'altro guardando la piattaforma musicale Spotify dal lato dei numeri, molto spesso tanti artisti, ma anche emergenti, chi si avvicina alla musica, si chiedono quanto paga Spotify per uno stream. Allora, la risposta è dipende, sarebbe bello dare una risposta secca, ci proveremo, ma non esiste una tariffa fissa. In media uno stream da Spotify Premium può valere 0,005 centesimi, quindi 5 o 6 euro ogni 1000 ascolti. Con Spotify Free invece il valore può scendere di molto. Apple Music tende a pagare un po' di più, dato che non ha l'abbonamento gratis, mentre invece Amazon si mette lì nel mezzo. YouTube varia tantissimo tra free e premium, e il punto rimane questo, che lo streaming muove miliardi, ma il singolo ascolto vale pochissimo. Per arrivare circa 1000 euro lordi su Spotify servono circa 200.000 stream. E allora, dopo aver parlato di numeri, torniamo alle vibrazioni. Questa è Aranciata, produzione di Mace, Fra Quintale nel posto.

Momento New Play sulla radio che senti, come dicevamo, J-Ax con il nuovo singolo EPIO, però anche no, e anticipa l'album Vita, Morte, Miracoli, del quale ancora è nascosta la data, cioè non è stata annunciata. Dopo Italia Start Park, portata a Sanremo, qui cambia un po' atmosfera, rap, country e folk, ma con un messaggio preciso: contro la guerra, violenza ed estremismi. J-Ax nella nostra New Play con EPIO. Ascolti i successi di

0: me.
1: La voce incredibile di Rag & Bone Man, il vostro Irol, vi saluta da Radio San Marino. Ci vediamo domani o dopodomani nel centro storico, se verrete, per il Festival Republic, oppure ci risentiamo domenica dalle 19 alle 20 qui su Radio San Marino, e dal prossimo lunedì sempre nella nostra fascia 13-15:30. Sta per arrivare anche Marco Corona con Stabiliamo un contatto, dalle 17 Gigi Restivo. Io vi mando un abbraccio forte e vi auguro un super weekend. Ciao a tutti.

0: Tra qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle, carta igienica 12 rotoli a soli 3,99 euro.
5: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto al meno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armont & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet. A soli 15 minuti da Rimini.
6: Mercoledì 10 giugno, via Gino Giacomini diventa il cuore della festa a San Marino. Arriva la Via in Festa 2026. Musica, street food, artigiani locali, spettacoli, area bimbi, DJ set alla Colombaia City Garden e il travolgente Otto Panzer Show. E dalle 20:30 si balla sotto le stelle con l'orchestra David Pacini. La Via in Festa non è solo una strada, è casa nostra. Ti aspettiamo. 10 giugno, via Gino Giacomini, San Marino Città.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: che senti.
1: Radio che senti.
2: Radio San Marino.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spyro, Material Lover.

0: San Marino Super Hits tornerà in onda alle 19.30. Super Hits.
1: Avanti il prossimo.
2: Sì, che sarei io. Marco Corona, buon pomeriggio, sono le 16.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Mi mancano gli sguardi.
2: Di chi?
3: Quei tuoi abbracci, ma così io... dolci.
2: Ma non è vero.
3: Mi manca vederti.
2: Ma sono in radio.
3: Che arriva al mare. Mentre corrivi tra le nuvole.
2: Sì.
3: Mi manca quel sole. Che non vedo più. Da Marco Roma.
2: Togli gli occhiali.
3: Buongiorno a voi.
2: Ma.
4: Tu ti droghi?
2: Esatto.
5: Buongiorno. Buongiorno a tutti.

0: suggerito io.
1: Per poi fare un vocale.
0: Con il quale si partecipa.
2: Al sondaggio che fai tu.
0: Oggi non c'è.
2: E che ci piace sempre più.
0: E?
2: Per poi mandare.
0: Mamma mia, mi sanguinano le orecchie.
2: Un bel vocale, come risposta al sondaggio.
0: Sì, mi sono persi.
2: Sarai contento più che mai, così non ti lamenterai.
3: Buongiorno.

0: Drop Day.
1: Ma io proprio oggi volevo lanciare un sondaggione con gli ascoltatori, chiedendo proprio qual è la canzone che appena la senti ti fa venire in mente l'estate. Perché ti ho chiamato, Ryan? Perché la tua dolce vita, appena la sento in qualsiasi stagione,
2: we're living like in a dolce vita.
1: Tac, estate, con le 200 lire messe nel jukebox, cioè quei ricordi lì, quindi estate automaticamente con dolce vita. Ma Ryan, ce l'ha la sua canzone che appena la sente fa venire in mente l'estate?
3: Ma ce n'ho tante belle. Cioè una, però ti faccio una listina.
1: Vai, fai la lista veloce, vai.
3: Viva la vita dei Coldplay.
1: Dei Coldplay.
3: Una canzone che mi ricorda l'estate. Poi. This is the rhythm of the night.
1: Corona, sono io.
3: The summer is magic.
1: Playa Iti.
3: Our house di un gruppo di Madness. Che
1: Madness.
3: Mi faceva pensare all'estate. Tornando indietro, quando io ero giovane.
1: Sì.
3: Io mi erano Ti amo di un
1: Tozzi.
3: Poi l'altra era Gloria e questo piccolo grande amore. Queste sono le canzoni che a me mi fanno pensare all'estate.
1: Ok, perfetto, vedi? Cioè alla fine le abbiamo dette tutte le tue. Adesso aspettiamo i nostri ascoltatori di Radio San Marino 335 104 1027. Aspettiamo un vocale con la risposta alla canzone che appena la senti ti fa venire in mente l'estate.
0: Stop!

0: Calvin Harris, special guest, in questo che alla fine è un sondaggione. Cioè, tra il musicale e il Remember, perché vi chiediamo qual è quella canzone che appena la sentite vi fa venire in mente l'estate. Però, ragazzi, solo una, possibilmente, perché so che siete in tanti e ci piace fare una listina per vedere quali sono quelle canzoni che anche in altri momenti dell'anno proprio vi fanno venire in mente la bella stagione. Per partecipare,
1: manda anche tu un vocale al 335-104-1027.
0: Guido?
2: Bella, sì!
0: Ciao!
2: A me mi viene in mente tutto l'anno. Cosa? L'estate, quando sento la canzone Vamos alla Playa di Righeira.
0: Certo.
2: Questa è un'icona, sta canzone. Bellissima. Bella, sì!
0: Avevo capito Nicola. No, è un'icona.
3: Oh, rispondo subito a sondaggione, perché ho in mente proprio due canzoni che avevano questo effetto. Era proprio il famoso Capodanno del 2000. Quindi lo ricordo proprio con i Freddy Pazzeschi.
0: Sì.
3: È il Capodanno mitico del 2000. Ma ascoltavi queste canzoni e mi veniva sempre in mente l'estate.
0: Fabio.
3: La prima in assoluto era You Drive Me Crazy, quella di Britney Spears.
0: Sì. Questa.
3: Perché nel video, che girava continuamente su Videomusic, e praticamente il video era tutto estivo in realtà, era lei in canottiera con la camicetta, che praticamente tutto il video è girato su una nave da crociera.
0: Ah, solo per quello?
3: Quindi tutto l'inverno ad ascoltare questa canzone, ma mi è sempre venuto in mente l'estate, perché ho sempre l'immagine del video, nave da crociera, vacanze, queste cose qua. L'altra canzone invece è il titolo di tutto il programma, perché era Vamos alla Playa della mitica Miranda.
0: Ah, Miranda.
3: Vamos alla Playa.
0: Sì. Questa. Bailar.
3: E mi ricordo che durante l'inverno andavo a fare allenamento, prendevo l'autostrada per andare a giocare a calcio di Freddy Pazzeschi, e alla radio passava sempre questa canzone di Miranda, ma in realtà anche questa mi dava molto l'idea dell'estate. Quindi ecco, dico Miranda e You Drive Me Crazy di Britney Spears.
0: Certo.
4: Tutto a posto?
0: Sì, tutto a posto. Allora, 335 104 1027, avevo detto una canzone subito. Vedi come mi ascoltano.
5: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
0: Sì.
5: Ascolta, volevo rispondere al sondaggio, è possibile?
0: Come no, siamo nel posto giusto.
5: Ok. Allora, per me la canzone che mi fa subito estate...
0: Qual è?
5: Sarò banale, non lo so. Tropicana.
0: Tropicana.
5: Quella mentre la TV diceva.
0: Sì, vabbè, non è così.
5: Andava.
0: Canti malissimo.
5: No, oggi non è cosa. Non è cosa cantare. C'è una voce come.
0: Come?
5: Un gatto con le emorroidi.
0: Ma come?
5: Vabbè, lasciamo stare. A voi la linea.
6: Mentre la TV diceva. Mentre la TV cantava.
0: Sì.
6: Vedila perché è tropicale.
0: Renato, scusa, com'è un gatto con le emorroidi?
5: Più o meno una voce così.
0: Ah, sì?
7: Non stai bene

0: risposta. Questa è una di quelle belle di una volta. Ma la rimetti in replica anche questa sera?
1: Sì, guarda, eccezionalmente la metto anche in replica. Perché qualcuno magari ha un'idea che in diretta va un certo tipo di musica, poi quando c'è la sera la replica tra le 21 e le 22 si spostano un po' le cose.
2: Di Marco, ma fai davvero?
1: Infatti anch'io a mettermi a spiegare. Vabbè, invece non vi devo spiegare nulla, mi dovete dire una canzone che appena la sentite vi fa venire in mente l'estate anche in altri momenti dell'anno.
3: Scusa la voce, ma l'aria condizionata per me è devastante.
1: Ah, ok, Sara.
3: E niente, la mia canzone che mi fa venire in mente l'estate.
1: Qual è?
3: Per me è Maracaibo. Cioè, sarà che parte Maracaibo, qualsiasi età tu abbia, trenino sulla spiaggia e mi andare, assolutamente.
1: È vero, è vero.
4: Allegria.
1: No, è vero, è vero. Parti il trenino in automatico con Lu Colombo. Anche il trenino di Buona Domenica.
5: Mamma mia, che bello.
1: Zan Zan. Grazie. Cos'è?
6: Marco, non c'è nulla da fare. Questa canzone di Tom Jobim, compositore della ragazza da Ipanema.
1: Sì, Andrea.
6: Mi ricorda l'estate.
1: Ok. L'estate.
6: Lo so, è di fine anni 70, però la prima volta che l'ho sentita io mi immagino di essere su una di quelle route americane in cui tu sei con pieno di palme lì e tu vai con il sole che tramonta, cioè una sequenza estiva proprio doc.
1: Certo.
6: Poi c'è un'altra canzone più recente.
1: Qual è?
6: Che è stata fatta da Elisa e Matilda di Giovania, ecco. Che ormai è la canzone che sento quando vado al campo estivo. Di mattina sento la versione strumentale e di sera sento la versione originale.
1: Addirittura. Quanta confusione sulla litoranea. Certo, litoranea. Giuro che ora sento che mi manca l'aria. E arrivo al mare a piedi. Lo so che non mi credi. Ti telefonerò. È perché c'è Matilda. Sento un ritmo che sa. È vero?
7: Non so perché. Guarda, prof, non so perché.
1: Perché ha citato proprio questa? Gabri?
8: Probabilmente. Dai, ne ho due, ne posso dire due.
1: Vabbè,
8: prego.
1: Dai.
8: Sicuramente Gypsy Woman dei Crystal Waters.
1: Sì.
8: 1991.
1: Bella, bella.
8: E l'altra è Red Mesa Dance degli Snap del 1992.
1: Feeling everywhere.
4: Dai Marco, comprami Calippo.
1: Ci viene in mente proprio l'estate.
4: It's a passion.
1: La voce di Tia Hastin.
2: Oh, ma vuoi far basta di cantare sopra le canzoni?
1: No, veramente non ho cantato.
2: Basta!
1: Non ho cantato, cioè. E comunque.
9: Sulle mani e appoggiamo il bastone!
1: E soprattutto per chi ha vissuto questa canzone, era l'estate 1992 su Radio San Marino, gli Snap. Rhythm is a Dancer.

0: Mercoledì 10 giugno, via Gino Giacomini diventa il cuore della festa a San Marino. Arriva la Via in Festa 2026. Musica, street food, artigiani locali, spettacoli, area bimbi, DJ set alla Colombaia City Garden e il travolgente Otto Panzer Show. E dalle 20:30 si balla sotto le stelle con l'orchestra David Pacini. La Via in Festa non è solo una strada, è casa nostra. Ti aspettiamo. 10 giugno, via Gino Giacomini, San Marino città.
1: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
2: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
4: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: Ogni sera alle 21, relax, c'è Classic in Love, le grandi atmosfere musicali che ti accompagnano a fine giornata. Classic in Love, ogni sera alle 21, su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi.

0: questo sì che è un bel sondaggio, remember.
1: Qui stiamo parlando di estate, ma di tutte le estati, perché vi chiediamo la canzone che appena la sentite vi fa venire in mente questa stagione.
2: Manda anche tu un vocale al 335-104-1027.
1: Sabri?
0: Allora, la canzone a me che mi fa venire subito in mente l'estate è la canzone di Tullio De Piscopo e Kalimba de Luna.
1: Ah,
0: dai, bellissima.
1: È vero,
0: stupenda.
1: È vero.
0: Sì. Oh, ciao Fabrizio!

0: Beh, io la sentirei tutta, ma eh?
1: Ma lasciale, ma va là.
0: Però almeno il ritornello, dai. Kalimba de Luna. Grazie Sabri.
2: Comunque, piccola nota, a parte che ho scoperto che io e Ryan Paris siamo nati lo stesso giorno, e posto che la mia hit estiva sempiterna rimarrà Norwegian Reggaeton, ti cito però L'estate addosso di Jovanotti.
0: Sì.
2: Più che altro perché l'estate 2015 per me è stata
0: come?
2: Come è stata? Un'estate della libertà, da quella volta io la devo ancora avere.
0: Ah.
2: Ma
0: attenzione, c'è sempre qualcuno che deve fare gne gne gne.
3: Ai ai ai, signora Sabrina di Cailungo, la figlia di Tubbo.
0: Perché?
3: Lei mi cade sul timbales.
0: Timbales, perché? Scusa.
3: La Limba de Luna di Tony Esposito, non di Tullio De Piscopo.
0: È vero.
3: Ha fatto quell'altro bel brano che però comunque bellissimo anche quello. Sì. Andamento lento.
0: Eh sì, è vero.
1: Ma lasciale, ma va là.
0: Ha ragione, ha ragione. Lei ha detto così, forse per in velocità, Tullio De Piscopo invece che Tony Esposito. Senti qua che roba, eh? Senti che musica oggi.

0: I Go Slow. Sì, vado con calma, anche se i messaggi sono tanti. Mi sa che dovremmo fare una seconda puntata con tutti i vostri vocali che ci raccontano, o meglio, ci consigliano, ci suggeriscono la canzone che appena la senti ti fa venire in mente l'estate. Poteva essere anche questa di Joy Salinas dall'estate 1991. Se vi va di partecipare, come al solito, c'è un numero.
1: Manda anche tu un vocale al 335-104-1027.
0: Chi c'è?
2: La sola.
0: Ciao Milena.
2: La canzone che mi fa pensare all'estate.
0: Qual è?
2: Love of the Summer People, qualcosa del genere.
0: The Common People.
2: Scusate la pronuncia, ma non sono proprio...
0: Non sei proprio?
2: Inglese al massimo.
0: Ah.
2: E sì, quando ascolto quella, estate piena mi porta in vacanza.
0: In vacanza.
2: Speriamo di andarci quest'anno.
0: Mm.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao Milena. Ma
3: sei sicuro?
0: Io. Questo mi ricorda l'inverno, Natale. Dici questa, Milena? Ah, perché adesso non è che voglio fare gnignignie, però questa è riuscita intorno al periodo natalizio.
4: Corona, non ti sopporto.
0: Vabbè, non posso mai dire neanche nulla, insomma. Vabbè, ciao Milena. Sentiamo un po' anche gli altri messaggi. Era questa comunque, giusto? Love the common people. Sì, adesso non possiamo sentirle tutte, grazie.
5: Ciao Marco Mazza da Gradara. Allora, qual è la canzone che mi fa pensare all'estate? Vabbè, Vamos alla playa. Oh, già me la schiaffano da primavera, quindi va bene quasi in tutte le stagioni. Solo d'inverno mi fanno ascoltare Michael Bublé. Quindi, vabbè, lascio stare. Ciao Marco, quanto tesaurito.
0: Dai che... ha parlato in modo strano alla fine, però questa appunto è forse una delle canzoni più citate che fanno

0: PS, il mio finale di audio sembrava una parlata tra arabo e ostrogoto.
1: È vero,
0: io non ci ho capito niente.
1: Non solo tu.
0: Guarda, ciao Marchino.
1: Ciao, mi è arrivato anche un altro messaggio.
2: Non mi capisco niente.
3: Buon pomeriggio a tutti. Ciao Marco, contatto stabilito dalla Deglia.
1: Ciao,
3: allora,
1: Deglia.
3: Una canzone che mi fa venire in mente l'estate.
1: Qual è?
3: Ti dico, te ne devo dire una, te ne dico una.
1: Una, vai.
3: Mi viene in mente L'ombelico del mondo di Jovanotti.
1: Sì.
3: Senti che sale questa energia. Questo è l'ombelico del mondo.
1: Ecco.
3: Mi viene in mente la gente che balla sulle spiagge. Non lo so perché.
1: Vabbè.
3: Buona giornata. Ciao Marco.
1: Ciao. Come diciamo, fatti vedere da uno bravo, eh?
3: Tutto a posto.
1: No, effettivamente anche questa fa molto estate. Ma noi ne abbiamo messa una pochi istanti fa. Vi ricordate?
2: Ma Joy Salinas è quella delle Salinas di Cervias?
1: Ma cosa sta dicendo? No, dai.
2: Ecco, dopo questa
1: dai.
2: Anche andare.
1: Poi andiamo.
2: Chiudiamo tutto e andiamo.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, romantica. Però che...

0: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e stabiliamo un contatto.
1: Già.
2: Oh, ciao Marco, contatto stabilito. Ma allora, la canzone che mi fanno in mente subito l'estate.
1: Qual è?
2: Guarda caso.
1: Quale?
2: Dolce vita di Ryan Perez.
1: Sì.
2: No, non lo faccio mica,
1: no,
2: mica detto per leccare.
1: Sì, l'ospite.
2: L'ospite.
1: Come no?
2: Fatto mica per Dico, Marco, tra la lingua che mi finisce tra i denti.
1: Sei un cretino, dai.
2: No, mica.
1: No,
2: in realtà sì, anche quella. Però
1: sì,
2: soprattutto in qualsiasi periodo dell'anno, io la sento, mi fa pensare tutta l'estate.
1: Qual è?
2: In the Summertime di Mango Jerry.
1: Come no?
2: Presente quello che fa.
1: Sì.
3: In the summertime when the weather is hot,
1: giusto,
3: you
1: giusto.
3: Can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind.
2: Bellissima, quella sì, mi fa in mente subito l'estate, anche se fuori neviche, ci sono 10 gradi sotto zero, mi fa in mente subito l'estate.
1: D'altronde in summertime.
2: A proposito di estate,
1: sì.
2: Sai che i ragazzi, c'era una comitiva che ci andava in giro in estate, c'era sempre nella comitiva, c'è sempre lo sburone, quello che crede essere il trombeur de femme.
1: No, trombeur.
2: No, dico proprio lui diceva proprio di essere un trombeur de femme, non trombeur. E insomma è lì che stava cercando di cuccare una,
1: sì.
2: E fa: forse mi sbaglio, ma io credo che prima di finisca la serata io e te faremo sesso.
1: Oh.
2: E lei: sì, lo credo anch'io. Ah, che faremo sesso? No, che ti sbagli. Ciao Marco, con Ciao Tavito della Vena, un saluto a Ryan.
4: Certo che sei proprio scemo, eh.
5: Se non sono matti non li vogliamo.
1: Eh sì, assolutamente. Grazie Chiara per averlo precisato. Stabiliamo un contatto Day and Night, ritorna domani sempre con Marco Corona e naturalmente Paolino Zanetti.

0: Hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Le 17 in punto? Perfetto, allora possiamo cominciare ufficialmente, mi pare di capire. Amici, bentrovati. Ciao da Gigi Restivo, ciao da tutta quanta la crew di Radio San Marino che è ancora qui, prima con Marco, adesso invece con Gigi Restivo. Insomma, la storia continua. Bentrovati da me che vi accompagnerà insomma, fino alle 19.30. Ecco, giusto per mettere dei paletti e poi ci possiamo muovere più liberamente all'interno. Detto questo, finalmente la settimana volge al termine. Il tempo non è spettacolare, almeno fino alle scorse ore, però le cose sono in mutamento. Non so se avete avuto modo non solo di leggere il meteo, ma proprio vedere attraverso le finestre, e quindi con un buon margine di precauzione posso dirvi che il weekend sarà bello, ok? Ecco, mi assumo già da adesso un po' di responsabilità, ma dobbiamo essere positivi. Detto ciò, invece, parleremo di novità musicali. Come ogni venerdì ci sono le famose uscite e quindi non posso anticiparvi nulla, anche se forse qualcuno di voi saprà di quali artisti parleremo. Intanto cominciamo con Another Talk to You.

Yeah. Oh yeah. Coldplay, My Place. Allora, sono le 17.08 di questo venerdì 5 di giugno. Amici, è un periodo questo in cui stanno per uscire tantissimi brani e postumi, purtroppo usciti dopo la scomparsa degli artisti. Non è la prima volta, ma è una strana coincidenza, perché arriverà per esempio il brano inedito di Prince, che fu registrato nel 1995, e questo lo vedremo, lo sentiremo fra poco, ed è Timeless, che coincide inoltre con la Prince Celebration 2023, che è questo grande evento dedicato proprio a lui e che si svolgerà ovviamente tra Paisley Park e Minneapolis, mi pare giustissimo. Ma non è l'unico, ce ne sono diversi in questo periodo, ma fra poco, se volete, parleremo di quali dischi postumi sono usciti ma con grande successo, purtroppo coincidono con la dipartita di questi artisti spessissime volte in maniera veramente tragica e drammatica, ma sono rimasti veramente nella storia. Questo fra poco invece è una cosa nuova che riguarda Ermal Meta, questa calma metafisica.

campione. Musica dance italiana da esportazione con Topic insieme a ITB. Allora, stavo pensando che è veramente pazzesco pensare come la musica riesca a trasformare purtroppo scomparse tragiche degli artisti in qualcosa di veramente eterno. E ci sono album veramente che ne sono la prova lampante. Ve lo volevo raccontare qualcuno che è entrato ufficialmente nella storia, per esempio quel Life After Death, letteralmente quello di Notorious B.I.G., che ha un titolo che col senno di poi mette veramente i brividi, no? Quasi profetico, però a livello di musica è stato un capolavoro e veramente un punto di riferimento per chi ama il rap. Poi, se pensiamo, amici, ai Nirvana con quel loro Unplugged di New York di MTV, c'è qualcosa di veramente unico, perché aveva un'atmosfera davvero intima, e ogni volta che lo si sente sembra quasi di stare lì in quella stanza con Kurt Cobain, specialmente quella, l'ultima traccia, se vi è capitato di sentirla, la voce spezzata, veramente da brivido, mamma mia. Andiamo avanti, per esempio quel Pearl di Janis Joplin, in realtà andiamo indietro nel tempo perché lei ha lasciato un vuoto pazzesco. E questo pezzo è tutto strumentale, sapete perché viene la pelle d'oca? Perché lei doveva essere in studio il giorno dopo la scomparsa, in realtà, perché doveva metterci la voce, e fa davvero impressione, insomma, sentirla. Su Michael Jackson, che bisogna dire, praticamente anche lui ha un legame da sempre con i suoi fan viscerale, tanto da spingere quei dischi che sono usciti dopo praticamente sempre in cima alle classifiche. Succederà anche prossimamente. Invece per Prince, come dicevo prima, molto presto uscirà questo album inedito, ovviamente postumo, chissà se sarà all'altezza delle grandi aspettative. Intanto è con noi fortunatamente Gaia e noi ce la gustiamo questa stupenda Bossa Nostra, 17:17 minuti.

Canzone degli Offspring, Why Don't You Get a Job? Siamo proprio alla fine degli anni 90, canzoni generazionali, molti di noi ci sono cresciute con queste sonorità, anche con i videoclip, soprattutto quelli degli Offspring erano sempre molto ironici, molto divertenti. Allora, invece fra poco faremo per la serie Psicologia alla vaccinara, parleremo di un argomento un po' speciale. I papaveri, dici che c'entrano i papaveri con la psicologia? No, e siccome lo facciamo in maniera molto semplice, parleremo di come a volte, lo faccio molto spicciola, poi argomenteremo, i successi di una persona vengono letti dagli altri non in maniera partecipata, con entusiasmo, con piacere, ma addirittura con astio, con invidia. Ma dici, ma perché succede questo? Qual è il meccanismo che è alla base di questo tipo di comportamenti? E allora gli psicologi, quelli seri, ce lo spiegheranno e noi lo faremo in maniera molto semplice fra poco.

Una meraviglia in Bird Sun, We Are the People, nella serata di Radio San Marino, ovunque vi troviate in questo momento a sentire la nostra musica, le nostre chiacchiere. Ma attenzione amici, perché come vi dicevo, il venerdì è la giornata di uscite discografiche e infatti oggi sono tornati in Merck & Cremont. Dici chi sono? Sono due grandissimi produttori milanesi e ve lo dico, loro in studio sanno esattamente quali tasti toccare per farci smuovere. Infatti hanno messo insieme una squadra pazzesca, i The Color e anche Serena Brancale, quindi Milano-Napoli senza ritorno, solo andata, super funk questa novità, si chiama Partenza.

Beh, devo dire che è veramente sfacciata questa canzone, perché ti si pianta in testa subito al primo ascolto. È successo anche a me, insomma, adesso con Merkel Cremont e le voci di Serena Brancale, The Colors e Partenope. Allora, vi dicevo prima, amiche e amici di Radio San Marino, che magari tu raggiungi un obiettivo che inseguivi da tanto tanto tempo, e non so, un esame superato, o per chi lavora magari una promozione, no? Insomma, realizzi qualcosa che per te è importante, e invece gli altri fanno silenzio totale, anzi magari ti fanno una battuta pungente del tipo sì però eccetera eccetera. Non so quante volte vi sia capitato, è una situazione molto più comune di quanto si pensi. Non lo dico io, lo dicono gli psicologi, quelli seri, che hanno inventato questa sindrome del papavero alto. Dici che c'entra? È curiosa. È un'immagine, no? Avete presente il campo di papaveri? Succede che quello che cresce più alto degli altri attira l'attenzione, e qualcuno si sente nel bisogno di tagliarlo, letteralmente, per riportarlo alla stessa altezza. Mamma mia, che cosa brutta! Non tanto perché il successo dia fastidio, ma perché a volte mette le persone, diciamo, davanti ai propri alle proprie insicurezze, magari obiettivi che non sono stati raggiunti. E allora, invece di dire semplicemente brava, bravo, sono felice per te, che si fa? Si tende un po' a ridimensionare quello che è successo. Sempre gli psicologi, non io, lo dicono chiaramente, questi atteggiamenti arrivano proprio dagli ambienti più vicini. Possono essere addirittura gli amici o i colleghi di lavoro, cioè non lo fanno per cattiveria. Diciamo che a volte è un meccanismo di difesa. Ecco, forse allora, se possiamo pensarci un attimo, una piccola lezione che ci possiamo portare a casa è questa: imparare veramente a festeggiare i successi degli altri, perché tanto a noi non toglie assolutamente nulla, anzi, vedere magari che qualcuno ce l'ha fatta può essere una fonte di ispirazione, di stimolo, no? E allora festeggiamo insieme il successo di questa compilation che parte adesso con Saif, buona domenica, e B-Dog, The Thank You. Cominciamo con Bruno Mars, When I Was With Your Man.

Ricordo che per molto tempo ci interrogavamo, ma come si pronuncerà il nome di questa cantante britannica? Dido, Daido, perché pensavamo a Didone, no? Il grande riferimento epici, e invece no, è Daido. Ma dici, ma perché ha scelto questo nome bizzarro? Ve lo dico io, perché ha un nome vero, completo, molto lungo, tipo, prova a leggerlo, Florian Claude de Bonneval O'Malley Armstrong. Nome lunghissimo, perché? Perché lei ha origini francesi della madre e il padre che invece è irlandese, quindi per tutti è sempre stata semplicemente Daido. Siamo contenti di questa cosa, nel frattempo però mi è scomparsa dai radar praticamente da 20 anni a questa parte, se non di più, però ci faceva piacere risentirla insieme. Torniamo nel presente in questo venerdì pomeriggio, ma con un piede nel passato, perché questo è un remake. Kungs.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sienna Spyro, Material Lover.

0: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
1: Stato di San Marino.
0: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente.

0: Le nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
3: La notizia passa di bocca in bocca.
4: Come, come?
3: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
4: Perché?
3: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
4: Oh, finalmente!
3: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
4: Oh!
3: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
4: Va bene.
3: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
5: Allora, nel 1991, quella facciamo lunga, faccio veloce, c'era questa band americana chiamata Mr. Big che presentò questa ballata molto semplice, se vogliamo, costituita proprio da una chitarra e da una voce, nessun effetto speciale, nessuna produzione esagerata, però è rimasta nella storia. Questa è To Be With You.
2: Rivivi insieme a noi le

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: I rintocchi lo dicono precisamente, sono le 18 in questo momento e siamo contenti di condividere questo momento topico per molti di voi quando chiudono la porta del lavoro, se la lasciano alle spalle e per oggi non se ne parla più. E invece parleremo di cose molto più simpatiche e più leggere, no? Intanto bentrovati da Gigi Restivo, altra ora fino alle 7 con me. C'è chi la sera non riesce a staccarsi dallo smartphone e chi invece sta scoprendo un'abitudine molto particolare, decisamente più semplice, come fare una doccia, dice normale, no? No, una doccia al buio. Vi sembra strano? Non tanto, vi spiego tutto fra poco.

Beh, le corde dei sentimenti le sa toccare sempre molto bene, Cesare. Nessuno vuole essere Robin su Radio San Marino, 18.08 in questo momento. Il tempo sta via via migliorando. Adesso la notizia ve la do io, nel senso che sono finalmente riuscito ad uscire dallo studio un attimo. Vabbè, sono sgattaiolato, giusto per rendermi conto, perché a volte, vi dico la verità, lavorando in studio siamo un po' isolati dal mondo e questa cosa non va bene. Quindi va bene. Mi fa piacere perché le previsioni meteo parlano chiaramente di un weekend non solo buono dal punto di vista meteo, ma col ritorno dell'anticiclone. Tradotto, farà caldo, ve lo dico, anche qualche temperatura in più del normale, ma questo già l'avevamo visto qualche giorno fa. Diciamo che è un periodo in cui non si sa bene dove vada a parare, perché si passa da un estremo all'altro. Lo scopriremo soltanto vivendo. La certezza è che Radio San Marino vi accompagnerà. Ecco, piccole cose, ma certezze ci sono. Volete essere dei nostri? Nostro WhatsApp, ovviamente, vi aspetta 335 104 1027 anche per i vocali. Ritroviamo Purcells, You Got Me Feeling.

caso, ne parlavamo prima, se eravate con noi, della grande Janis Joplin e dei suoi brani postumi che ebbero un successo incredibile, guarda caso abbiamo sentito questo Piece of My Heart, classico appunto di Janis, nella versione un tantino Mr. Lova Lova, insomma, fatta alla fine degli anni 90. Invece, amici di Radio San Marino, avete presente appunto quando arriva la sera e vorreste dormire e magari non ci riuscite, perché purtroppo tante persone hanno questo problema? Intanto niente app, niente tecniche complicate, ecco. C'è un consiglio che poi è una piccola abitudine che sta prendendo piede: una semplice doccia calda prima di andare a dormire. Ma non solo questo, la cosa strana è che è quella di eliminare per qualche minuto tutti gli stimoli, tutti, compresa la luce, cioè fare la doccia col buio pesto, cioè dobbiamo sentire solo il rumore dell'acqua. E è un modo per rallentare davvero. Tra l'altro, sempre gli esperti, no, mica io, ci dicono una cosa semplice: la doccia calda fatta prima di andare a letto può aiutare il corpo a rasserenarsi, a rilassarsi, insomma, e prepararsi per il sonno. Se togliamo appunto anche la luce artificiale, evitiamo che il cervello sia sempre in modalità day, ecco, proprio quello che dovrebbe cominciare a spegnersi il cervello. Insomma, magari non sarà la soluzione perfetta, quella magica per tutti, però mi fa anche pensare, no? Nell'epoca delle tecnologie, sempre più persone adesso stanno scoprendo cosa? Una cosa semplice: qualche minuto di totale silenzio, senza schermi, senza distrazioni, e a volte il lusso più grande è proprio quello: dormire. Male poco.

Il pop, quello elegante che arrivava dai primi 2000, Phoenix, arrivavamo dalla Francia precisamente, If I Ever Feel Better. Amici, ogni anno appena finisce una stagione televisiva, ormai praticamente agli sgoccioli, mi parte il campionato estivo del chi va dove. E in effetti tra questi nomi che stanno girando c'è quello di Ballando con le Stelle. No, Ballando con le Stelle rimane Rai, però cambia casa, diciamo così. Dopo una vita al Foro Italico mi si trasloca a Sacsa-Ruba. Ricordate il grande centro televisivo della Rai che fu inaugurato proprio in occasione dei

Mondiali di calcio d'Italia 90. Bene, ci sarà uno studio nuovo di zecca fatto appositamente per Milly Carlucci, ma non è l'unico cambiamento, perché è vero, quando tu traslochi, che succede? Che si fa un po' una cernita, ciò che bisogna portare con sé e quello che magari possiamo lasciare un po' perché non ci serve più o semplicemente per far spazio a qualcosa di nuovo. Tutta questa parafrasi per dirvi che perde ufficialmente Selvaggia Lucarelli, storica giurata di Ballando, e quindi mi si apre un posto libero. Chi sarà mai? I rumors ci sono, qualcuno parla di Barbara D'Urso, ma le stesse Milly dice no, attenzione, queste sono semplicemente illazioni, esercizi di fantasia, non è in corso alcun toto giuria. Eppure, a pensar male, non lo so. Intanto Tiziano Ferro.

0: Tiziano Ferro, la sua nuova versione insieme a Lazza, che ha ancora impreziosito questo Perdono, è uno dei pezzi più iconici della sua carriera, probabilmente il primo che ci ha fatto conoscere questo grande artista. Ultimamente, diciamo così, sta attraversando un periodo molto forte emotivamente, ne abbiamo già parlato qualche giorno fa, però sono sicuro che in questa giornata di venerdì molti di voi sono saturi di lavoro, di mail, di notifiche, di call, tutto ci insegue, non ci ferma mai. E allora Dito nella Piaga, che ha sempre questo modo simpatico di raccontare con ironia le cose che vanno un po' storte, ci ha messo lo zampino con questa canzone, l'ha fatta diventare quasi una caricatura, e infatti titola già tutto un programma, si intitola Businessman, Dito nella Piaga, novità.
1: Ascolta.

Beh, intanto si può arrivare a un burnout come niente in questa maniera, eh? Lavoro, scadenze, giornate piene, dito nella piaga, ci ha messo proprio la punta sopra, però in realtà a volte il malessere si costruisce, amici, anche nelle cose di tutti i giorni, anche dentro casa, specie per chi ci lavora, insomma, dentro casa, perché siamo circondati da distrazioni di ogni tipo, telefono, rumori, magari non abbiamo neanche la finestra vicino, fa malissimo, amici, la nostra testa si stanca prima di quanto immaginiamo. E poi c'è il tema dell'ordine. Allora, chi se ne intende dice che non è che bisogna diventare maniacali, ma avere un minimo di struttura intorno a noi, no? Perché ci permette di respirare meglio con la mente, perché il nostro disordine continuo alla lunga pesa. E forse la cosa più sottovalutata, amici, è l'idea di essere sempre connessi H24 con le notifiche, tutto quello che arriva insieme. Il nostro cervello veramente ha bisogno un po' meno di input, ok? Qualche pausa ogni tanto, alziamoci, guardiamo fuori. Io lo faccio spessissimo perché, insomma, è importante. E in mezzo a tutto questo ci sta anche una bella canzone. Anzi, vi dirò di più: 3 canzoni di fila, perché arriva la nostra compilation. Dai, sentiremo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, Innegramaro, Amore Che Torni. Cominciamo con Red Hot Chili Peppers. Yeah.

0: Giuliano San Giorgi, Negramaro con Amore che torna, a chiudere questa sequenza su Radio San Marino.
1: L'agenda.
2: L'agenda di Radio San Marino.
0: Intanto 18:43, chi ha tempo non aspetti tempo, mi dicevano da piccolo, e infatti noi ci portiamo un po' avanti perché vi segnalo un evento musicale, un live del 18 di giugno. Direte voi, è presto? Non tanto, perché al Sequoia Music Park di Bologna, proprio nel cuore di questo posto, ci sarà uno dei live più attesi, quello con Kid Yugi, che è uno insomma artista, uno dei più forti della scena rap italiana, e ci sarà lui in concerto con il suo repertorio Ai Caserme Rosse, quindi tutta l'energia del suo nuovo tour, che ci sarà una storytelling molto particolare di impatto, chi lo segue sicuramente lo sa, è una di quelle serate che accenderanno davvero l'estate della regione. 18 giugno, appuntamento al Sequoia Music Park con Kid Yugi.

0: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle carta igienica 12 rotoli a soli 3,99 euro.
4: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
5: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
6: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto al meno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armont & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
7: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: A volte basta un groove deciso per cambiare completamente atmosfera anche a un venerdì sera. Ecco, ci saranno le prime note che partiranno fra poco, sono sicuro che arriveranno senza chiedervi permesso, perché ti riporteranno indietro preciso in un'altra dimensione. Non importa quante volte lo abbiamo già sentito, c'è Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.
10: Rivivi insieme a noi le

0: Le 19 esatte, torniamo in redazione.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Giardi. Partiamo dall'economia. Per San Marino dati in crescita ma con segnali di rallentamento nel 2026. È quanto emerge dal report preliminare del Fondo Monetario Internazionale al termine della missione sul Titano. Nel 2025 il PIL è cresciuto dell'1,5% sostenuto da manifatture e turismo, mentre quest'anno il fondo prevede una crescita dell'1,3%. Positivo il giudizio sui conti pubblici, con l'avanzo primario salito al 2,4% del PIL. Restano però aperte le sfide legate a pensioni, banche e accordo con l'UE. Soddisfatta la segreteria alle finanze, che parla di politiche efficaci, tempestive e sagge. Restiamo in tema perché a San Marino gli sconti sui carburanti continuano. Il Congresso di Stato ha prorogato le agevolazioni fino al 30 giugno, confermate la ricarica SMAC di 20 centesimi al litro e la riduzione delle accise per altri 20 centesimi. Dal 1 luglio le tasse torneranno ai valori di febbraio. In Italia la situazione è diversa. Da questa domenica le accise torneranno ai livelli pre-crisi. Si attendono rincari di 6 centesimi per la benzina e di 12 per il gasolio. La nuova iniziativa italiana prevede buoni di 100 euro alle famiglie con i redditi più bassi. Ora la cronaca. La Guardia di Finanza italiana ha smantellato un'organizzazione criminale con diramazioni in tutta Italia che simulava finte importazioni di auto di lusso a San Marino per evadere l'IVA italiana. In questo modo il gruppo, composto da 7 persone, poteva rivendere le vetture a prezzi molto vantaggiosi. Per lo scopo venivano usate finte società del Titano. I militari hanno sequestrato 61 veicoli e conti correnti per un valore di oltre 6 milioni di euro. L'evasione complessiva accertata dagli inquirenti supera i 42 milioni di euro. Cambiamo argomento. Oggi si celebra la giornata mondiale dell'ambiente mentre il pianeta affronta temperature record e siccità. Le Nazioni Unite avvertono del possibile superamento della soglia climatica di 1,5 gradi rispetto all'era preindustriale in soli 5 anni. Anche San Marino fa la sua parte. La Segreteria per il Territorio ricorda che la tutela non può limitarsi alla conservazione del patrimonio naturale, ma deve tradursi in azioni quotidiane. Si punta alla legge quadro per la pianificazione strategica territoriale. La Segreteria afferma che la sostenibilità non è un vincolo, ma una grande opportunità di crescita. E per finire lo sport, inizia in questi minuti a Serravalle l'amichevole di calcio tra San Marino e Bangladesh. Si tratta di una sfida storica. Per la prima volta i sammarinesi sfidano una formazione asiatica. Il tecnico Roberto Cevoli cerca continuità dopo le buone prestazioni contro le isole Faroe ed Andorra. Il Bangladesh occupa il 181esimo posto nel ranking mondiale, mentre il Titano è al 211esimo e ultimo posto. Gli avversari possono contare su un settore ospiti da tutto esaurito. E per ora la redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinoretv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
1: Radio San Marino. Meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Inizio di weekend

0: sull'Emilia Romagna, con la pressione che torna ad aumentare favorendo un diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio, dopo un avvio quindi un po' nuvoloso. Avremo quindi un miglioramento netto e graduale nel corso di queste due giornate, di sabato e di domenica, con tempo che vedrà il concreto insediamento dell'anticiclone, con temperature che finora in lieve calo vedranno un nuovo rialzo graduale con caldo senza eccessi. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Ve l'avevo detto, io l'avevo già spoilerato che avrebbero dato buone notizie da 3B Meteo, sono state sancite, quindi perfetto, abbracciamo il weekend con ottimismo e positività. Stesso ottimismo che però possiamo anche anticipare a venerdì sera, no? Ci siamo, 19.04, il più è fatto, faccio anche la regia. Vabbè, ultimo mezz'oretta insieme a me, Gigi Restivo, fra poco parleremo del World Population Review, che parolone, semplicemente hanno messo in fila i paesi più amichevoli, mettiamo un po' di virgolette, cioè quelli in cui almeno secondo chi viaggia o chi ci si trasferisce ci sarebbe la gente più accogliente. Lo scopriremo insieme.

Elisa in versione globale in questo Together, devo dire che è quella che io preferisco, sono un po' nostalgico probabilmente, lo so, era il 2004. Intanto fresca fresca è arrivata questa classifica che però gira ogni anno del World Population Review, che prova a mettere in fila i paesi più accoglienti, più amichevoli al mondo, cioè quelli dove la gente si trova meglio quando viaggia o sceglie per esempio di trasferirsi. Allora cominciamo a fare questa veloce ricerca, o meglio cominciamo dal basso in questa top 10. Ci sono situazioni veramente molto diverse tra loro e anche molto distanti. Per esempio la Grecia è al decimo posto e beh, insomma, l'idea dell'ospitalità come valore in Grecia c'è sempre stato sin dalla notte dei tempi. Poi in effetti facciamo un bel volo pindarico perché troviamo il Kenya e la Thailandia, lontani tra di essi, lontani da noi, però spesso vengono raccontati proprio come paesi in cui c'è sempre il sorriso, no? Dove il contatto umano è immediato. E poi continuiamo in questo giro del mondo dei paesi più accoglienti, più friendly, il Costa Rica e l'Oman, anche qui posti talmente lontani, però anche lì evidentemente c'è forte il tema dell'accoglienza, pare che si stia come in famiglia. Salendo ancora nella top 5, cominciamo a riscaldare la situazione, troviamo il Vietnam e l'Indonesia. E beh, è risaputo, no? Soprattutto il Vietnam viene descritto spesso come un popolo molto caloroso verso i visitatori. E poi il podio: Filippine, terzo posto, medaglia di bronzo per loro, secondo posto, e vabbè, c'è il Brasile, che dire, il Brasile, il calore umano lì, insomma, è un carnevale tutto l'anno.

sono molto accoglienti con le persone che vengono da fuori, è il Messico. Primo posto, medaglia d'oro, e Messico, diciamo che ricorrono spesso a questo tipo di classifiche perché vengono percepiti appunto come paesi molto aperti, molto espansivi, molto umani. Qualcuno si chiederà, ma il bel paese dove si piazza? Amici, devo darvi questa notizia, non entra nella top 10, è un po' più indietro, ma comunque non è male, siamo circa a metà classifica, al 21esimo posto. Si può migliorare, ma anche qui non ci possiamo lamentare, dai.

Fra Quintale riesce a parlare anche di temi non proprio leggerissimi, insomma, come una relazione un po' contorta, però lo fa in maniera leggera, riesce a essere così. Anche autoironico, Fra Quintale, aranciata, ma occhi puntati su Siena Spyro, perché questa ragazza ha una voce pazzesca che ricorda un sacco le grandi del soul britannico, mi viene in mente Adele, per esempio. Quindi, se avete amato la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, ecco, probabilmente questo pezzo lo conoscete già benissimo, perché elegante, veramente minimal, e parla di relazioni, come dire, un po' troppo superficiali in un mondo legato alla vita social e probabilmente troppo digitali. Sentiamoci Siena Spyro, Material Lover.

0: Osta, questa è una di quelle belle di una volta. Ma la rimetti in replica anche questa sera?
1: Sì, guarda, eccezionalmente la metto anche in replica. Perché qualcuno magari ha un'idea che in diretta va un certo tipo di musica, poi quando c'è la sera la replica tra le 21 e le 22 si spostano un po' le cose.
2: Di Marco, ma fai davvero?
1: Infatti anch'io a mettermi a spiegare. Vabbè, invece non vi devo spiegare nulla, mi dovete dire una canzone che appena la sentite vi fa venire in mente l'estate anche in altri momenti dell'anno.
3: Scusa la voce, ma l'aria condizionata per me è devastante.
1: Ah, ok, Sara.
3: E niente, la mia canzone che mi fa venire in mente l'estate.
1: Qual è?
3: Per me è Maracaibo.
1: Ah.
3: Cioè, sarà che parte Maracaibo, qualsiasi età tu abbia, trenino sulla spiaggia, devi andare, assolutamente.
1: È vero, è vero.
4: Allegria.
1: No, è vero, è vero. Parti il trenino in automatico con Lu Colombo. Anche il trenino di Buona Domenica.
5: Mamma mia, che bello.
1: Zan zan. Grazie. Cos'è?
6: Marco, non c'è nulla da fare. Questa canzone di Tom Jobim, compositore della ragazza da Ipanema.
1: Sì, Andrea.
6: Mi ricorda l'estate.
1: Ok.

0: lo so, è di fine anni 70, però, la prima volta che l'ho sentita io mi immagino di essere su una di quelle route americane in cui tu con pieno di palme lì e tu vai proprio con il sole che tramonta, cioè una sequenza estiva proprio doc.
1: Certo.
0: Poi c'è un'altra canzone più recente.
1: Qual è?
0: Che è stata fatta da Elisa e Matilda di Giovania, ecco, che ormai è la canzone che sento quando vado al campo estivo, di mattina sento la versione strumentale e di sera sento la versione originale.
1: Addirittura. Quanta confusione sulla litoranea. Certo, litoranea. Perché c'è Matilda. È vero?
2: Non so perché. Guarda, prof, non so perché.
1: Perché ha citato proprio questa? Gabri?
3: Probabilmente. Dai, ne ho due, ne posso dire due.
1: Vabbè,
3: prego.
1: Dai.
3: Sicuramente Gypsy Woman dei Crystal Waters.
1: Sì.
3: 1991.
1: Bella, bella.
3: E l'altra è Rhythm is a Dance degli Snap del 1992.
1: Deep a feeling everywhere.
4: Dai Marco, comprami Calippo.
1: Ci viene in mente proprio l'estate. Voce di Tia Hastin.
5: Oh, ma vuoi far basta di cantare sopra le canzoni?
1: No, veramente non ho cantato.
5: Basta!
1: Non ho cantato, cioè. E comunque.
6: Sulle mani e appoggiamo il bastone!
1: E soprattutto per chi ha vissuto questa canzone, era l'estate 1992 su Radio San Marino, gli Snap. Rhythm is a Dancer.

0: questo sì che è un bel sondaggio, remember.
1: Qui stiamo parlando di estate, ma di tutte le estati, perché vi chiediamo la canzone che appena la sentite vi fa venire in mente questa stagione.
2: Manda anche tu un vocale al 335-104-1027.
1: Sabri?
0: Allora, la canzone a me che mi fa venire subito in mente l'estate è la canzone di Tullio De Piscopo e Kalimba de Luna. Dai, bellissima.
1: È vero,
0: stupenda.
1: È vero.
0: Sì. Oh, ciao Fabrizio!

0: io la sentirei tutta, ma
1: ma lascia lì, ma va là,
0: però almeno il ritornello, dai. Kalimba de Luna, grazie Sabri.
2: Comunque, piccola nota, a parte che ho scoperto che io e Ryan Paris siamo nati lo stesso giorno, e posto che la mia hit estiva sempiterna rimarrà Norwegian Reggaeton, ti cito però L'estate addosso di Jovanotti.
0: Sì.
2: Più che altro perché l'estate 2015 per me è stata
0: Come è stata?
2: E un'estate della libertà da quella volta io la devo ancora avere.
0: Ma attenzione, c'è sempre qualcuno che deve fare
3: ai ai ai, signora Sabrina di Cailungo, la figlia di Tubbo.
0: Perché?
3: Lei mi cade sul timbales.
0: Timbales? Perché? Scusa.
3: Kalimba de Luna di Tony Esposito, non di Tullio De Piscopo.
0: È vero.
3: Ha fatto quell'altro bel brano.

0: però comunque bellissimo anche quello, andamento
1: sì.
0: lento.
1: Eh sì, è vero.
2: Ma lasciale, ma va là.
1: Ha ragione, ha ragione. Lei ha detto così, forse per in velocità, Tullio De Pisco invece che Tony Esposito. Senti qua che roba. Senti che musica oggi.

0: I go slow. Sì, vado con calma, anche se i messaggi sono tanti. Mi sa che dovremmo fare una seconda puntata con tutti i vostri vocali che ci raccontano, o meglio, ci consigliano, ci suggeriscono la canzone che appena la senti ti fa venire in mente l'estate. Poteva essere anche questa di Joy Salinas dall'estate 1991. Se vi va di partecipare, come al solito, c'è un numero.
1: Manda anche tu un vocale al 335-104-1027.
0: Chi c'è?
2: La so.
0: Ciao Milena.
2: La canzone che mi fa pensare all'estate.
0: Qual è?
2: Love of the Summer People, qualcosa del genere.
0: The Common People.
2: Scusate la pronuncia, ma non sono proprio inglese al massimo.
0: Ah.
2: E sì, quando ascolto quella estate piena mi porta in vacanza.
0: In vacanza.
2: Speriamo di andarci quest'anno.
0: Mm.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao Milena. Ma
3: sei sicuro?
0: Io. Questo mi ricorda l'inverno, Natale. Dici questa, Milena? Ah, perché adesso non è che voglio fare gnignignie, però questa è riuscita intorno al periodo natalizio.
4: Corona, non ti sopporto.
0: Vabbè, non posso mai dire neanche nulla, insomma. Vabbè, ciao Milena. Sentiamo un po' anche gli altri messaggi. Era questa comunque, giusto? Love the common people. Sì, adesso non possiamo sentirle tutte, grazie.
5: Ciao Marco Mazza da Gradara. Allora, qual è la canzone che mi fa pensare all'estate? Vabbè, Vamos alla playa. Oh, già me la schiaffano da primavera, quindi va bene quasi in tutte le stagioni. Solo d'inverno mi fanno ascoltare Michael Bublé, quindi vabbè, lascio stare. Ciao Marco, quanto tesaurino.
0: Dai che... ha parlato in modo strano alla fine. Però questa appunto è forse una delle canzoni più citate che fanno

0: tra arabo e ostrogoto.
1: È vero,
0: io non ci ho capito niente.
1: Non solo tu.
0: Guarda, ciao Marchino.
1: Ciao, mi è arrivato anche un altro messaggio.
2: Non mi capi niente.
3: Buon pomeriggio a tutti. Ciao Marco, contatto stabilito dalla Delia.
1: Ciao
3: allora,
1: Delia.
3: Una canzone che mi fa venire in mente l'estate.
1: Qual è?
3: Ti dico, te ne devo dire una, te ne dico una.
1: Una, vai.
3: Mi viene in mente L'ombelico del mondo di Jovanotti.
1: Sì.
3: Senti che sale questa energia. Questo è l'ombelico del mondo.
1: Ecco.
3: Mi viene in mente la gente che balla sulle spiagge. Non lo so perché.
1: Vabbè.
3: Buona giornata. Ciao Marco.
1: Ciao. Come diciamo, fatti vedere da uno bravo, eh?
3: Tutto a posto.
1: No, effettivamente anche questa fa molto estate. Ma noi ne abbiamo messa una pochi istanti fa. Vi ricordate?
2: Ma Joy Salinas è quella delle Salinas di Cervias.
1: Ma cosa sta dicendo? No, dai.
2: Ecco, dopo cioè, questa
1: dai.
2: Anche andare.
1: Poi andiamo.
2: Chiudiamo tutto e andiamo.

0: Giacomo, l'ex muratore a Dravenna, patrimonio dell'umanità, e di stabiliamo un contatto.
1: Già.
2: Oh, ciao Marco, contatto stabilito. Ma è la canzone che mi fanno in mente subito l'estate.
1: Qual è?
2: Guarda caso.
1: Quale?
2: Dolce vita di Ryan Perez.
1: Sì.
2: No, non lo faccio mica,
1: no,
2: mica detto per leccare.
1: Sì, l'ospite.
2: L'ospite.
1: Come no?
2: Fatto mica Dico, ma con la lingua che mi si infila tra i denti.
1: Sei un cretino, dai.
2: No, mica.
1: No, infatti.
2: In realtà sì, anche quella. Però sì, soprattutto in qualsiasi periodo dell'anno, io la sento, mi fa pensare tutto l'estate.
1: Qual è?
2: In the Summertime di Mango Jerry.
1: Come no?
2: Presente quello che fa.
3: In the summertime when the weather is hot, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind.
2: Bellissima, quella sì, mi fa in mente subito l'estate, anche se fuori neviche, ci sono 10 gradi sotto zero, mi fa in mente subito l'estate.
1: D'altronde in summertime, eh.

0: a proposito d'estate,
1: sì,
0: sai che quando c'erano ragazzi c'era la comitiva che ci andava in giro in estate, c'era sempre nella comitiva, c'è sempre lo sburone, quello che crede essere il tromber de femme.
1: No, tromber,
0: no, no, dico proprio lui diceva proprio di essere il tromber de femme, non tromber. E insomma lì che stava cercando di cuccare una,
1: sì,
0: e fa: forse mi sbaglio, ma io credo che prima di finisca la serata io e te faremo sesso.
1: Oh.
0: E lei: sì, lo credo anch'io. Ah, che faremo sesso? No, che ti sbagli. Ciao Marco, con Ciao. Della Vena, un saluto a Ryan.
2: Certo che sei proprio scemo, eh.
3: Se non sono matti non li vogliamo.
1: Sì, assolutamente. Grazie Chiara per averlo precisato. Stabiliamo un contatto, Day and Night ritorna domani sempre con Marco Corona e naturalmente Paolino Zanetti.

0: Authentic. Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: Ultimo. Romantica. Però

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spyro, Material Lover.

0: numeri uno passano da qui.
1: Solo i numeri uno.
0: La radio che senti.
2: La radio che senti.
0: Radio San Marino.
3: San Marino.
0: San Marino. Power Play.
4: Buona serata. Sono le 22.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, romantica. Spero che...

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spyro, Material Lover.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, romantica. Però

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spyro, Material Lover.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu cosa?

Feels good, don't it?

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
3: 1997.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Rap, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu ne...